0: cervello non importa da dove provenga la dopamina. L'unica cosa che sa è «ne voglio ancora». Ma nelle persone che non sono interessate allo sport, questo sistema non si attiva facilmente guardando la competizione di qualcun altro. E la cosa interessante è che questa situazione potrebbe anche avere un lato genetico. Una ricerca condotta dall'Università di Milano afferma che alcune differenze nei geni dei recettori della dopamina possono persino prevedere quanto una persona sarà interessata a guardare la competizione come spettatore. Pensateci, essere completamente indifferenti alla vittoria o alla sconfitta della Roma potrebbe essere letteralmente scritto nel vostro DNA. Ma non finisce qui. C'è anche un'altra cosa che provano i tifosi, l'orgoglio riflesso. Quando la loro squadra vince, dicono «abbiamo vinto», ma quando perde, improvvisamente diventa «hanno perso». Hai notato come è cambiato il pronome? Le persone che non sono ossessionate dallo sport creano questa distanza psicologica in misura molto minore. Questo perché la percezione che hanno di se stessi è più coerente. Non hanno bisogno di vittorie esterne per sentirsi bene. La loro autostima è più stabile e molto meno dipendente da fattori al di fuori del loro controllo. Prima che la sezione dei commenti si infiammi, vorrei precisare che non sto affermando che uno sia migliore dell'altro. Ma ci sono davvero delle differenze psicologiche significative ed è estremamente interessante comprenderle. Ad esempio, può sembrare strano, ma i tifosi sportivi ottengono generalmente punteggi più alti in alcune misurazioni dell'empatia, perché imparano a preoccuparsi delle difficoltà degli altri, anche se quelle persone sono dei perfetti sconosciuti che indossano solo la stessa divisa. Allora la domanda è, perché le persone che non amano lo sport non provano la stessa empatia nei confronti degli atleti? La risposta è distribuzione dell'empatia. La capacità di ogni persona di legarsi profondamente a qualcosa è limitata. Anche chi non è interessato allo sport di solito indirizza questo sentimento altrove, verso questioni sociali, relazioni intime, progetti creativi o sfide mentali. Una ricerca condotta nel 2021 mostra addirittura che le persone che non sono particolarmente interessate allo sport ottengono punteggi molto più alti in termini di apertura all'esperienza, sensibilità all'arte e alla bellezza. Quindi i loro picchi emotivi non derivano dalle partite. Derivano dall'arte, dalla musica, dalla natura e dalle idee. In realtà, entrambe le parti cercano la stessa cosa, significato, connessione e la sensazione di far parte di qualcosa di più grande, solo che lo trovano altrove. E siamo onesti anche su un altro punto. Per alcune persone, non interessarsi allo sport è in realtà un meccanismo di difesa. Forse hanno subito bullismo durante le lezioni di educazione fisica. Forse si sono sentiti esclusi dalla cultura sportiva. Forse reagiscono all'aggressività competitiva, spesso associata al tifo sportivo. Forse non hanno mai capito perché gli adulti urlano davanti alla televisione per una palla. Questa potrebbe essere una spiegazione del loro disinteresse. O forse lo trovano semplicemente noioso. Entrambe le cose sono valide. Ma ecco la parte che spiega perché a volte gli appassionati di sport e chi non lo è non riescono a capirsi. Tutto dipende da come si vive il significato. Gli appassionati di sport trovano un significato nella narrazione. La storia degli oppressi, la rivincita, la dinastia, la competizione è emozionante perché è imprevedibile. Il dramma della vita reale con risultati reali. Per chi non è interessato allo sport, gran parte di questa attività può sembrare troppo casuale e priva di significato. Perché nella loro mente c'è questa domanda? Perché dovrei investire così tante emozioni in un risultato che non posso controllare? E per di più per un gioco a cui giocano persone che non conosco e che non ha alcun effetto sulla mia vita reale? E siamo onesti, non hanno tutti i torti, ma nemmeno gli appassionati di sport hanno torto. Si tratta solo di due diversi punti di vista sulla ricerca di una storia e di un significato. Per un gruppo, quella storia epica viene scritta durante il percorso verso il campionato. Per gli altri, invece, in un romanzo, in una relazione, mentre producono qualcosa o scoprono qualcosa di nuovo. I ricercatori chiamano questo fenomeno investimento parasociale, invece che vivere direttamente, cioè non essere dentro il gioco, ma creare un legame dall'esterno.
1: Conoscere per sapere.

Fuori dal virus, la rubrica che pone uno sguardo libero su salute, scienza e informazione. Seguila anche su rainbowtelevision.tv.

0: Dagli anni 90 ad oggi, come sono cambiati politica ed economia in Italia? Diego Fusaro.
1: È evidente che l'Italia e l'Europa degli anni 90 versavano in condizioni migliori rispetto a quelle odierne. Non faccio una sorta di filosofia della storia catastrofistica secondo cui si va sempre verso il peggio e il progresso in realtà è un regresso. Semplicemente faccio un'analisi obiettiva dei rapporti di forza come si sono configurati negli ultimi 30 anni. È evidente che dagli anni 90 in poi si avvia il piano inclinato consistente nella riorganizzazione capitalistica della vecchia Europa dopo il 1989. Fino all'89 il mondo dualistico diviso dalla cortina di ferro era un mondo in cui in Occidente vi erano diritti sociali e una forza contestativa delle classi lavoratrici ancora piuttosto accesa. Dopo l'89 assistiamo a quella che con Gramsci io chiamo una rivoluzione passiva, cioè una rivoluzione gestita dai gruppi dominanti per riorganizzare a loro beneficio il rapporto di forza. Così si spiegano tante cose apparentemente sconnesse. Mani pulite, l'Unione Europea, la svolta neoliberale dell'Italia che ha travolto i partiti della Prima Repubblica e ha portato a una ridefinizione integrale di tutti i partiti oggi esistenti in chiave neoliberale e così via. Naturalmente questo aspetto ci deve portare a una considerazione più critica della nostra storia anche più recente. Ovviamente per rimanere sul tema dell'Unione Europea, chi ha portato così tante persone a illudersi circa la bontà del progetto dell'Unione Europea l'ha fatto mobilitando ragioni ideologiche assai persuasive e convincenti. Prima fra tutte l'identificazione tra un nobilissimo sogno, il sogno di Kant, di Husserl e di molti altri spiriti magni, di un'Europa unita di popoli affratellati, finalmente tali da mettere in congedo ogni guerra, un sogno bellissimo che è stato sovrapposto ideologicamente a un incubo reale, quello di un progetto tecnocapitalistico, liberal-finanziario, con sovranità popolare azzerata e con dominazione integrale delle classi dominanti del sistema capitalistico, ovvero l'Unione Europea. Tutto sta qui, nell'identificare il sogno con l'incubo, spacciando per sogno quello che in realtà è un incubo. Mi spingo a dire che chi realmente ami l'idea di Europa, di Kant, di Husserl, e io mi inserisco pienamente nel novero di quelli che amano l'idea di un'Europa fratellata, di popoli che mantengono la loro identità, la loro cultura e che insieme costruiscono un futuro mantenendo le loro differenze e ponendole in relazione fra loro. Ebbene, chi ami questo nobile sogno partorito dalle più illustri menti della modernità filosofica, due nomi, Kant e Husserl, ebbene, non può che avversare l'Unione Europea, che di questo nobile sogno non è l'attuazione, ma è il pervertimento più osceno. L'Unione Europea oggi non solo non ha fratellato i popoli europei, credo anzi di poter dire ragionevolmente che vi è più conflitto e più inimicizia fra i popoli europei oggi, 2026, di quanto non ve ne fosse negli anni 80, quando l'Unione Europea ancora non si era determinata. Analogamente, non si è prodotta più giustizia sociale, tutt'al contrario, la giustizia sociale è venuta declinando dopo l'89, non solo a causa dell'Unione Europea, sia chiaro, come ricordavo, è mutato lo scenario, è venuta meno la forma di equilibrio tra i due blocchi che ancora garantiva anche alla parte occidentale diritti sociali e benessere per le classi nazionali popolari. Ma l'Unione Europea ha concorso a produrre questa svolta, non è la sola responsabile, direi che in parte è concausa rispetto a questa dinamica di cui stiamo dicendo. Ecco, in sintesi, chi ama l'Unione Europea scambiandola per il grande sogno di Kant e di Husserl o non ha capito nulla, e può essere, o è palesemente in cattiva fede, poiché è evidente, io credo, che il sogno di Kant e di Husserl non abbia nulla a che vedere con l'incubo di Lagarde, von der Leyen, Juncker e Mario Draghi. Direi che Draghi, Juncker e von der Leyen sono distanti da Kant e da Husserl almeno quanto lo è Marte da Plutone.

Parental Coach, la nostra rubrica di strategie e spunti per un legame sereno tra genitori e figli. Anche in streaming su rainbowtelevision.tv.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Rainbow Television presenta Spiritual Time.
3: Luna piena in Scorpione.
4: Benvenuto, io sono Medea. Se sei qui, non è un caso. Il 1 maggio 2026 si apre un portale energetico intenso e profondo. La luna piena in Scorpione. Una luna che non accarezza. Una luna che trasforma. In questi giorni, emozioni nascoste, verità interiori e dinamiche profonde stanno emergendo. E ciò che non può più essere ignorato viene portato alla luce. È il momento della trasformazione. Questa energia ti invita a guardare dentro di te senza filtri, a lasciare andare ciò che non ti appartiene più e a trasformare il dolore del passato in forza, consapevolezza e rinascita. Maggio 2026 è un mese raro, potente, con due lune piene nello stesso ciclo. Questa luna in Scorpione apre il processo e una seconda luna, la luna blu, lo porterà a compimento. È un vero viaggio interiore che ti chiede presenza, intenzione e verità. In questo momento si attiva una tensione profonda tra il bisogno di sicurezza e la necessità di cambiare. Il Toro vuole stabilità, controllo, certezze. Lo Scorpione chiede trasformazione, lasciare andare, evoluzione. È la danza tra trattenere e lasciare, tra costruire e distruggere, tra paura e fiducia. E la domanda che devi porti è una sola. Cosa stai trattenendo, che invece deve essere liberato? Sotto questa luna, ciò

0: più vere, più profonde. Non puoi più nasconderti da te stesso. È il momento di sentire davvero, senza razionalizzare, senza scappare. Plutone, il pianeta della trasformazione, attiva le tue ombre. Porta in superficie paure inconsce, desideri nascosti, schemi automatici. E ti chiede, perché reagisci così? Cosa stai evitando di vedere? Dentro ciò che nascondi c'è il tuo potere. E questa luna è qui per aiutarti a riscoprirlo. Amore, relazioni, denaro, scambi energetici sono al centro di questo momento. Potresti sentire uno squilibrio tra ciò che dai e ciò che ricevi. Potresti sentire il bisogno di dire la verità, di mettere confini, di cambiare dinamiche. Non è rottura, è riallineamento. L'energia si muove. Marte spinge all'azione, aumenta il desiderio di cambiare, di rischiare, di decidere. Ma attenzione, non agire impulsivamente. Usa questa forza per liberarti da ciò che ti blocca e riprendere il tuo potere. Il vero messaggio di questa luna è semplice, ma profondo. Smetti di resistere al cambiamento. Accogli ciò che emerge. Osserva i tuoi schemi. Trasforma il dolore in consapevolezza. Questo è il momento di lasciare il passato, rompere i cicli che si ripetono e diventare padrone delle tue emozioni, non più vittima, ma alchimista della tua vita.
1: Al prossimo appuntamento di Spiritual Time.

Inside the Movie, la nostra rubrica dove cinema, serie televisive, cartoni animati e docufilm diventano uno specchio delle emozioni umane e possibili verità su Radio Libera 96.1 FM.

prevede lo stanziamento di oltre 1,1 miliardi di euro. Il testo chiarisce che l'Italia è pienamente integrata nei meccanismi di acquisto congiunto dell'Unione Europea per quanto riguarda i vaccini, con contratti di prelazione già attivi come quello con GSK per il vaccino pre-pandemico influenzale, che grava sulle casse pubbliche per circa 7,7 milioni di euro ogni anno. A questo si aggiunge l'acquisto preventivo di vaccini zoonotici contro l'aviaria H5N1 per le categorie a rischio. La strategia non si limita alla disponibilità del prodotto, ma pianifica una sensibilizzazione capillare per garantire l'adesione, parlando di un rapporto rischio-beneficio significativamente favorevole e di una comunicazione che deve essere semplice ma efficace, evitando toni drammatici ma mirando comunque alla massima copertura. Parallelamente, il piano non rinuncia all'arma delle restrizioni fisiche, sebbene le mimetizzi dietro il concetto di gradualità, preso in prestito dal modello PRET dell'OMS. Quindi nel nuovo piano non troviamo il ritorno esplicito al lockdown generalizzato come formula politica, troviamo però una costruzione più sofisticata. Il documento parla di misure da calibrare nel tempo con meccanismi rapidi e possibilmente codificati di escalation e de-escalation in base alla situazione epidemiologica. In parole semplici, se la situazione peggiora le restrizioni aumentano, se migliora vengono ridotte. Viene confermata l'idea che lo Stato debba avere già pronta una scala di misure restrittive da attivare progressivamente. Il documento parla di interventi da valutare sulla base dell'efficacia nel limitare la trasmissione, ma ammette anche che bisogna considerare le ripercussioni sociali ed economiche sulla popolazione. Il documento prevede che queste misure non farmacologiche possano essere orientate al contenimento su base territoriale oppure alla soppressione e al controllo su ampia scala regionale o nazionale. Prevede inoltre la possibilità di identificare eventi con elevato numero di persone da sospendere e criteri per una successiva ripresa. Questo è un passaggio essenziale, non si dice tornerà in lockdown, ma si costruisce il telaio giuridico, tecnico, operativo per restrizioni progressive territoriali o nazionali. E tutto stride, visto che proprio dalla commissione Covid era emerso quanto fosse antiscientifico il concetto di lockdown e la sua paventata efficacia. Di fatto si può dire che il governo ha promosso una commissione d'inchiesta per far luce sulla gestione Covid, a cui poi non è stato dato alcuno spazio mediatico significativo quando sono emersi particolari davvero rilevanti, e poi però approva un piano pandemico che non rompe davvero con quella stagione, anzi ne conserva l'impianto: emergenza, centralizzazione, misure graduate, comunicazione del rischio, strategie vaccinali, scorte, monitoraggio, procedure codificate. Anche se il piano dice che le misure devono essere calibrate, motivate e proporzionate, chi lo garantisce? Chi stabilisce quando un dato epidemiologico giustifica una restrizione? Chi valuta il rapporto tra beneficio sanitario e danno sociale? Chi impedisce che in nome della paura si ripeta quanto abbiamo già visto? E quando si parla degli interventi non farmacologici, tornano gli arsenali già visti: distanziamenti fisici, isolamento forzato dei casi, quarantena dei contatti, uso rigoroso delle mascherine con attenzione per le FFP2 ed FFP3 in ambito assistenziale. Non solo, compare poi il concetto un po' inquietante di biopolitica degli spazi, che promuove lo smart working non come evoluzione del lavoro ma come mezzo per mitigare il movimento umano, insieme all'installazione di sistemi di ventilazione meccanica controllata per filtrare l'aria negli uffici e nelle scuole. Persino la nostra biologia diventa oggetto di sorveglianza integrata attraverso il monitoraggio sistematico delle acque reflue, una tecnica che permette allo Stato di tracciare la circolazione virale prima ancora che i cittadini manifestino i sintomi, creando una sorta di perimetro sanitario invisibile attorno alle città. Inoltre il piano introduce il concetto di sorveglianza sanitaria eccezionale, di poteri straordinari per il commissario all'emergenza, una figura che agisce in deroga alle disposizioni ordinarie. La sensazione dunque è che, con qualche possibile lieve miglioramento, in realtà si sia ancora una volta costruita una macchina burocratica e normativa ancora più sofisticata, capace o comunque non in grado di impedire un'ondata repressiva con la semplice firma di un decreto basato su modelli matematici di scenari ipotetici.

Relation Coach, la rubrica di consigli, esperienze e riflessioni per relazioni più sane e autentiche. Anche in streaming su rainbowtelevision.tv.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Ciao a tutti gli amici di Radio Libera e benvenuti nella nostra rubrica Cosa succede in città? Rassegna di consigli su dove andare e cosa fare nei vostri momenti liberi e di relax prossimamente. Rimani con noi su Radio Libera 96.1 FM. Domenica 17 maggio presso l'associazione Hakuna Matata a Missaglia in provincia di Lecco, aromi per le diverse parti della personalità. Un incontro speciale in cui si scoprirà come gli oli essenziali possono sostenere l'armonia tra es, io e superio, aiutando a conoscere meglio se stessi e a vivere con maggiore equilibrio. Domenica 17 maggio presso l'associazione Hakuna Matata in via Giovanni XIII 5 a Missaglia in provincia di Lecco. Info e prenotazioni al numero 349 690 2341. Domenica 17 maggio a Ternate in provincia di Varese. Artigiani al parco, creatività handmade sul lago di Comabbio. Sulle splendide sponde del lago di Comabbio torna l'appuntamento che celebra la creatività e saper fare a mano. Oltre 80 espositori creativi di alta qualità, divertimento per tutta la famiglia con giochi e animazione e auto storiche per un tuffo nel fascino senza tempo. Domenica 17 maggio, presso il Parco Berrini di Ternate, a Ternate in provincia di Varese. Info al sito www.laprovinciadivarese.it. Il 23 e il 24 maggio, presso il Bosco WWF di Vanzago in provincia di Milano, colori e profumi. Si celebra il ritorno della bella stagione. L'escursione guidata accompagnerà a lungo i principali sentieri dell'area naturale protetta, attraversando ambienti diversi, per vivere una mezza giornata completamente immersi nella natura e nel suo risveglio primaverile. Il 23 e il 24 maggio presso Bosco WWF di Vanzago in via delle Tre Campane 21 a Vanzago in provincia di Milano. Info al sito www.boscowwfdivanzago.it. Dal 15 al 17 maggio a Milano, Piano City, una grande città come un pianoforte grande come il mondo. Un festival che per tre giorni trasforma l'intero spazio urbano in una gigantesca sala da concerto. Teatri e piazze, giardini e cortili, musei, gallerie e case private, centro e periferie. Centinaia di concerti in tutta la città. Tutti i concerti sono gratuiti e ingresso libero fino a esaurimento posti. Dal 15 al 17 maggio a Milano. Maggiori info sul programma al sito pianocitymilano.it. Domenica 17 maggio a Codevilla in provincia di Pavia, Sanamente, fiera del benessere fisico, mentale e alimentare. Una giornata interamente dedicata al benessere del corpo, della mente e dell'alimentazione. Per scoprire prodotti naturali, alimentazioni consapevoli, prendersi cura del proprio benessere fisico e mentale, fare trattamenti e consulenze e incontrare operatori e professionisti del settore olistico. Domenica 17 maggio, presso Tucano Fiere, in via Raimondo Villa 14 a Codevilla in provincia di Pavia. L'ingresso è gratuito. Info al sito eventifiere.com. Il il 16 e il 17 maggio presso la Fornace Curti a Milano, festa della Fornace. La Fornace Curti riaprirà le sue porte e tutti gli atelier degli artisti e artigiani che la popolano, a chiunque abbia il piacere di scoprire e di innamorarsi della tradizione artistica millenaria della terracotta. Opportunità anche per i più piccoli di fare esperienza con la manipolazione dell'argilla. Il 16 e il 17 maggio presso la Fornace Curti in via Walter Tobagi 8 a Milano. Maggiori info e acquisto biglietti alla pagina Facebook fornacecurti.milano. Al prossimo appuntamento di Cosa succede in città. Buon proseguimento d'ascolto su Radio Libera 96.1 FM.

remember how she said that we would meet again some.

Spiritual Time, la rubrica che ti accompagna in un viaggio tra spiritualità e consapevolezza. Fermati, ascolta, ritrova il centro. Seguila anche su rainbowtelevision.tv.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità. Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti. Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno. Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
1: Rainbow Television presenta Spiritual Time.
2: L'unica cosa che conta nella vita. Pierluigi da Dream Peruffo, counselor filosofico.
3: Oggi vi racconterò una delle mie storie sapienziali preferite, un vero capolavoro. Una mattina all'improvviso un uomo morì. Appena il suo cuore smise di battere, vide la morte venirgli incontro con una valigia in mano. Quando gli fu davanti disse: «Amico mio, è ora di andare». L'uomo terrorizzato iniziò a ribattere: ma non è possibile, ma non esiste, io ho ancora tantissimi sogni, progetti, ho degli affari da terminare, persone da incontrare, poi non ho detto mille cose alle persone che amano, non è possibile, mi spiace, ma quando mi chiamano si parte». E così si incamminarono insieme. Dopo un po', ripresosi dallo shock, l'uomo chiese incuriosito: «Ma cosa c'è in quella valigia?» La morte rispose: «Tutto ciò che ti appartiene». «Ciò che mi appartiene», replicò felice l'uomo. «Porti quindi con te le mie cose, i miei soldi, le mie proprietà». «Oh no, quelle cose non ti sono mai appartenute, erano tutte cose del mondo». «Porti i miei ricordi». «Nemmeno quelli ti appartenevano, erano cose del tempo». «Allora porti i miei talenti». «No, quelli erano doni del destino». «Porti i miei amici e i miei familiari». «No, mi spiace, nemmeno loro ti sono mai appartenuti, erano solo compagni di viaggio». «Allora c'è mia moglie e i miei figli». «No, meno ancora, loro ti erano soltanto stati affidati». «Allora ci sarà forse il mio corpo». «No, amico mio, neppure quello era tuo, il corpo è sempre stato della terra e della polvere». L'uomo a quel punto, sempre più turbato, replicò: «Allora c'è la mia anima». La morte lo guardò sorridendo e rispose: «L'anima appartiene a Dio». A quel punto, sconvolto e con un filo di voce, disse: «Ma allora cosa c'è in quella valigia? Se non ho mai avuto nulla? E poi cosa resta di me? Chi sono io?» La morte rimase in silenzio per qualche istante e poi disse: «Una cosa è sempre stata tua». L'uomo la guardò confuso. «Che cosa?» «L'amore che hai saputo accendere nel tuo cuore e donare durante la tua vita. Solo quel potenziale era veramente tuo, veramente te, e viene insieme a te. Se vuoi, ora apriamo la valigia e vediamo cosa ne hai fatto di quel tuo potenziale». L'uomo a quel punto abbassò gli occhi e iniziò a piangere. Ecco, direi che questo racconto è stupendo e non necessita di alcun commento. Poniamoci semmai una sola domanda: se venisse da noi oggi la morte, quella valigia come sarebbe?
2: Al prossimo appuntamento di Spiritual Time.

Radio Libera continua online. Puoi riascoltare le nostre rubriche in streaming su rainbowtelevision.tv nella sezione podcast.

0: Inizia la tempesta economica in Italia a causa della guerra in Iran. Matteo Gracis.
1: Mi dispiace dirvi, io ve l'avevo detto, ma io ve l'avevo detto.
2: Il 3 maggio 2026, guerra in Iran. In due mesi di conflitto, impatti per 1000 euro annui a famiglia in Italia. Ed è solo l'inizio, signori. È solo l'inizio. È quanto calcola il Codacons, che ha stilato la lista di rincari dei beni più comuni e di quelli energetici. Si va dal 38% in più dei combustibili liquidi al 23% del gasolio, al 13% del gas, al 18% dei biglietti aerei. Aumenti anche per verdure, legumi e frutta. Ecco, io una decina di giorni fa, andatelo pure a cercare se non mi credete, avevo pubblicato un video dicendo che mi sembrava una situazione da calma prima della tempesta. La tempesta sta iniziando ad arrivare. Perché dicevo questo? Perché i tempi tecnici che ci vogliono dal momento in cui si blocca lo stretto di Hormuz alle conseguenze reali dal punto di vista economico che arrivano in Europa sono questi, ok? E indipendentemente se lo riapriranno a breve o meno lo stretto, qua ci sarà

un tracollo economico spaventoso. Questa roba qua è solo l'antipasto, preparatevi. Ma la cosa più folle di tutte, che nessuno fa notare, è che dobbiamo questa roba qua ai nostri alleati. Ci rendiamo conto? O meglio, a coloro che continuiamo a chiamare alleati, ma che sono in realtà nemici. Non solo sono nostri padroni, sono nemici. Ovvero, Stati Uniti d'America e Israele. È colpa loro. Sono loro che hanno bombardato l'Iran. È colpa loro se è stato chiuso lo stretto di Hormuz. Perché prima dell'inizio della guerra in Iran, a causa di questi due simpaticoni, era tutto a posto ad Hormuz, o sbaglio. Capite? Quelli che chiamiamo alleati sono coloro i quali ci danneggiano di più, che provocano il collasso della nostra economia e di conseguenza tutti i vari rincari che poi alla fine pagano i cittadini. In tutto questo va fatto naturalmente un plauso al nostro governo, che continua ad essere succube e schiavo di questi paesi e di conseguenza, e così facendo, porta i cittadini italiani in una situazione sempre più difficile e con l'acqua alla gola. Complimenti.

Radio Libera nasce dall'idea che l'informazione e la musica debbano essere un bene comune, accessibile a tutti, senza condizionamenti. Non riceve finanziamenti pubblici né privati da grandi gruppi economici o politici. Questo significa libertà totale di parola, di scelta e di stile. Radio Libera. Libera la mente.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Rainbow Television presenta Spiritual Time.
3: Luna piena in Scorpione.
4: Benvenuto, io sono Medea. Se sei qui, non è un caso. Il 1 maggio 2026 si apre un portale energetico intenso e profondo. La luna piena in Scorpione. Una luna che non accarezza. Una luna che trasforma. In questi giorni, emozioni nascoste, verità interiori e dinamiche profonde stanno emergendo. E ciò che non può più essere ignorato viene portato alla luce. È il momento della trasformazione. Questa energia ti invita a guardare dentro di te senza filtri, a lasciare andare ciò che non ti appartiene più e a trasformare il dolore del passato in forza, consapevolezza e rinascita. Maggio 2026 è un mese raro, potente, con due lune piene nello stesso ciclo. Questa luna in Scorpione apre il processo e una seconda luna, la luna blu, lo porterà a compimento. È un vero viaggio interiore che ti chiede presenza, intenzione e verità. In questo momento si attiva una tensione profonda tra il bisogno di sicurezza e la necessità di cambiare. Il Toro vuole stabilità, controllo, certezze. Lo Scorpione chiede trasformazione, lasciare andare, evoluzione. È la danza tra trattenere e lasciare, tra costruire e distruggere, tra paura e fiducia. E la domanda che devi porti è una sola. Cosa stai trattenendo, che invece deve essere liberato? Sotto questa luna, ciò che hai evitato viene a galla. Le emozioni diventano più intense, più vere, più profonde. Non puoi più nasconderti da te stesso. È il momento di sentire davvero, senza razionalizzare, senza scappare. Plutone, il pianeta della trasformazione, attiva le tue ombre. Porta in superficie paure inconsce, desideri nascosti, schemi automatici. E ti chiede, perché reagisci così? Cosa stai evitando di vedere? Dentro ciò che nascondi c'è il tuo potere e questa luna è qui per aiutarti a riscoprirlo. Amore, relazioni, denaro, scambi energetici sono al centro di questo momento. Potresti sentire uno squilibrio tra ciò che dai e ciò che ricevi. Potresti sentire il bisogno di dire la verità, di mettere confini, di cambiare dinamiche. Non è rottura, è riallineamento. L'energia si muove. Marte spinge all'azione, aumenta il desiderio di cambiare, di rischiare, di decidere. Ma attenzione, non agire impulsivamente. Usa questa forza per liberarti da ciò che ti blocca e riprendere il tuo potere. Il vero messaggio di questa luna è semplice, ma profondo. Smetti di resistere al cambiamento. Accogli ciò che emerge. Osserva i tuoi schemi. Trasforma il dolore in consapevolezza. Questo è il momento di lasciare il passato, rompere i cicli che si ripetono e diventare padrone delle tue emozioni. Non più vittima, ma alchimista della tua vita.
5: Al prossimo appuntamento di Spiritual Time.

0: bet you look good on the dance floor. We shall see.
1: Nice.
2: Qui non esistono padroni né filtri, soltanto la forza delle idee, della creatività e della condivisione. Ogni voce trova ascolto, ogni pensiero ha dignità, ogni nota diventa vibrazione. Radio Libera, libera la mente.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Decreto sicurezza, convertito in legge. Flavia Carlini.
3: Non si può vivere in questo paese ignorando quello che il governo fa, non si può e non si può, non si deve essere cittadini passivi di questo o di qualsiasi altro esecutivo, per cui vi informerò nel modo più chiaro che posso. 162 voti favorevoli, 102 voti contrari, un astenuto. Il decreto sicurezza è stato convertito definitivamente in legge. A nulla sono servite ovviamente le proposte di modifica delle opposizioni, perché come abbiamo già detto molte volte, come abbiamo detto anche qui nell'ultimo video su YouTube su come funziona il nostro sistema elettorale, il Parlamento ormai svuotato del suo potere, governo vuole legge, la legge si fa, per un totale di 33 articoli. Entriamo quindi nel merito. Che cosa c'è in questo nuovo pacchetto sicurezza? Le parole chiave le troviamo nello stesso capo 1 della legge. Misure di prevenzione e contrasto ad armi o di strumenti atti ad offendere. Attenzione, differenza importante tra queste due cose, lo vediamo a brevissimo. Violenza giovanile, l'ormai famosissimo ordine pubblico, manifestazioni pubbliche, cioè le piazze. Vediamo però anche solo i 4 articoli più problematici di questa legge, vi va? Articolo 4, ve lo metto qui, lo vedete tutto sottolineato con i pallini dei commenti perché questi sono i miei appunti sul PDF. Allora, questo è un articolo dedicato a impedire che determinate persone possano accedere a determinate aree della città. Va infatti a mettere le mani su una legge di quasi 10 anni fa, del febbraio 2017, e dice: le persone che impediscono l'accessibilità e la fruizione delle infrastrutture devono essere sanzionate e allontanate. E questo lo si diceva già nel 2017. Ma a queste persone, dice la nuova legge, vanno aggiunte altre persone da sanzionare e allontanare. Queste nuove persone sono, cito, chi tiene comportamenti violenti, virgola, minacciosi, virgola, o, attenzione, insistentemente molesti, da cui, di nuovo attenzione, derivi un concreto pericolo per la sicurezza. Questo è solo l'inizio dell'articolo, ma già domanda numero 1. Comportamenti violenti, ok, si capisce, comportamenti minacciosi anche, seppur con un certo grado di discrezionalità è comunque chiaro, ma comportamenti insistentemente molesti, che cosa vuol dire? Quali sono i comportamenti insistentemente molesti che sono diventati illegali? La legge non lo specifica. Se mi metto a parlare a un megafono denunciando i crimini di Israele e la complicità del nostro paese nel genocidio, sono insistentemente molesta e posso essere sanzionata e colpita da un provvedimento di allontanamento? Perché quello non è un comportamento di concreto pericolo per la sicurezza pubblica, ma alla legge non importa, perché la legge dice comportamenti insistentemente molesti da cui derivi un pericolo per la sicurezza pubblica. E nelle parole scelte che si gioca la partita della repressione, per quello che ne potremmo dedurre anche da altri articoli che vedremo fra poco, se prendo il megafono e denuncio a gran voce, altre persone potrebbero unirsi a me. E allora da questo, ora la legge dice, potrebbe derivarne un pericolo per la sicurezza pubblica. E allora un sit-in pacifico è insistentemente molesto, uno sciopero della fame è insistentemente molesto, un flash mob è insistentemente molesto, scoraggiare, impedire, sanzionare. Questo è il terreno della criminalizzazione del dissenso, questo è il terreno del silenziamento. Prevenire che il dissenso si manifesti e si sviluppa, ma ancora, si sviluppi, ma ancora, stesso articolo, rafforzamento delle cosiddette zone rosse. Questo è un tema molto caldo. Che cosa sono queste zone rosse? Per la cui paternità possiamo guardare al ministro Piantedosi. Sono delle precise aree della città che la direttiva vuole isolare rispetto al resto della città, vietandone l'accesso a quei soggetti che vengono ritenuti pericolosi. Adesso, le questioni da discutere qui sono varie. La prima è chi il governo Meloni ritiene pericolose. La risposta ce la danno proprio i vari pacchetti sicurezza del governo Meloni, in cui, per esempio, anche gli attivisti vengono considerati pericolosi, gli attivisti non violenti, quelli per il clima, quelli per gli animali, quelli per No Tav, quelli contro il ponte sullo stretto, chi sostiene la liberazione della Palestina. Il governo parla di prevenire ed evitare episodi di criminalità, ma prima lo stesso governo però fa capire che intende definire criminalità episodi di dissenso, per esempio. Ricordate che a degli attivisti non violenti che manifestavano fuori la sede di Leonardo sono stati dati dei fogli di via? Dei DASPO, appunto? Ricordate che solo pochi mesi fa il Consiglio d'Europa ci ha fatto notare che l'Italia e le forze dell'ordine italiane hanno un problema grave con la perfilazione razziale? Su chi crediamo che verranno fatti maggiori controlli in queste aree? Chiaramente la risposta è intuibile: sulle persone razzializzate. Secondo punto su cui poi dovremmo interrogarci: quale dovrebbe essere l'effetto di questa perimetrizzazione delle aree? Spostare l'eventuale problema in un altro quartiere dove sia più accettabile? Tornando quindi all'articolo della nuova legge sicurezza, anche qui si dice che il prefetto può individuare delle specifiche aree urbane in cui è disposto l'allontanamento delle persone denunciate negli ultimi 5 anni per delitti non colposi contro la persona e il patrimonio. Ecco qui gli attivisti per il clima. O per chi, di nuovo, tiene quei comportamenti di cui parlavamo prima, tra cui appunto il vaghissimo comportamenti insistentemente molesti. E poi la legge aggiunge, attenzione, basta che siano denunciati e se sono condannati non importa che lo siano con sentenza non definitiva. Ed è ironico che il governo sia sempre garantista, tranne quando il soggetto sia chi pratica dissenso. Non trovate? Ma andiamo avanti, articolo 7. Anche questo ve lo metto qui per verificare da voi. Questo articolo tocca due punti fondamentali: perquisizioni alle persone e fermi con trascinamento e trattenimento delle persone presso gli uffici della polizia nei contesti delle manifestazioni pubbliche. Nell'articolo è proprio specificato che il contesto sono le manifestazioni e i luoghi di aggregazione pubblica. Specifica che prima non c'era. Cosa cambia rispetto alle perquisizioni? Tutto. Prima tu potevi subire una perquisizione solo in casi specifici ed eccezionali, non era quindi un'attività che poteva essere rutinaria, diciamo, ok? E potevi subirla se la polizia cercava armi o esplosivi. Adesso, se siamo durante una manifestazione, chiunque di noi può subire una perquisizione di iniziativa della polizia se un agente della polizia ci guarda e pensa, a sua discrezionalità, e non perché abbiamo oggettivamente fatto qualcosa, che abbiamo un atteggiamento sospetto. Visti i precedenti, allora potremmo dedurne che anche lo sventolare una bandiera palestinese può essere considerato da un agente un atteggiamento sospetto? Uno slogan come Palestina libera dal fiume fino al mare può essere considerato un atteggiamento sospetto? Come prima, il termine in realtà è così ampio, atteggiamento sospetto, che lascia una discrezionalità assoluta agli agenti, discrezionalità che può facilmente finire in un abuso di potere, visto che appunto non è basata su un fatto oggettivo che io ho commesso o sono oggettivamente in procinto di commettere. Ma ancora, la gente trova che il mio atteggiamento sia sospetto e che io possa costituire un pericolo? Allora, se prima la perquisizione poteva avvenire per cercare appunto cose specifiche, armi o esplosivi, adesso anche le maglie dell'elemento di ricerca sono state enormemente allargate, ok? Sei durante una manifestazione e la polizia può importi di perquisirti anche per cercare, virgolette, generici strumenti di effrazione o atti ad offendere. Generici strumenti, ancora assolutamente vaghissimo. Io posso potenzialmente fare del male a qualcuno anche con un'asta della bandiera, anche con il megafono, anche con le chiavi di casa, anche con la catena della mia bicicletta, anche con la mia borraccia di vetro, anche con lo spray urticante che mi porto in borsa quando esco da sola la sera, anche con la mia borsa con le borchie, quelle grosse. Insomma, rendetevi conto che tutto è potenzialmente atto ad offendere, pure la fibbia metallica della mia cintura. E tutto questo, parliamo quindi anche di oggetti comuni, può autorizzare perquisizioni sul posto. Quello che succede quindi è che un'attività di perquisizione che poteva essere fatta legittimamente in casi eccezionali, ora viene svolta come un controllo ordinario, perché è questo che la legge ora ha deciso. una legittimazione assoluta del controllo, che dovrebbe

forse ricordarvi qualcosa. Ma andiamo al secondo pezzo dell'articolo, che è ancora più preoccupante se quello a cui andiamo è uno stato di diritto e non uno stato di polizia, si intende. Adesso, se siamo durante una manifestazione, possiamo essere prelevati dalla polizia coattivamente e portati in questura e trattenuti fino a 12 ore. Per cosa? L'articolo dice che ci possono prelevare se ritengono che ci sia un, cito, fondato motivo di pericolosità. Anche qui, piuttosto vago, fondato motivo basato su quale fatti? Non si sa. L'articolo poi ci dice che ci possono coattivamente prelevare, anche sulla base della perquisizione di cui abbiamo parlato prima. La catena della mia bici è pericolosa? La gente pensa che volessi giocarci a Mad Max nella piazza? Intanto vi preleva, poi si vede. E l'articolo dice che mi possono prelevare anche se, attenzione, ho negli ultimi 5 anni segnalazioni alla polizia per aver danneggiato la cosa pubblica. E di nuovo, non pensate all'uragano Katrina che devasta i palazzi. Questo punto è evidente che è stato scritto specificatamente per allontanare dalla piazza gli attivisti di Ultima Generazione, di Extinction Rebellion, eccetera. Adesso voi potete essere d'accordo o non essere d'accordo sui modi, la vernice lavabile sui muri o quelli che siano i metodi di disobbedienza civile non violenta utilizzati dagli attivisti in questione, ma scrivere una legge per fare in modo che una determinata categoria di persone non violente non possa partecipare a una piazza, che è un diritto costituzionale, e possa anzi essere coattivamente trasportata in caserma per atti non violenti, fatti nei 5 anni precedenti e non fatti nel corso della manifestazione in questione, è assolutamente una follia in uno stato di diritto. È una follia anche rendere criminale atti di dissenso assolutamente non violento. L'ultimo DDL era stato denominato decreto anti-Gandhi, e questo perché perfino Gandhi, manifestante pacifista per antonomasia, potrebbe andare in carcere sotto il governo Meloni.

Parental Coach, la nostra rubrica di strategie e spunti per un legame sereno tra genitori e figli. Anche in streaming su rainbowtelevision.tv.

Ciao a tutti gli amici di Radio Libera e benvenuti nella nostra rubrica Cosa succede in città? Rassegna di consigli su dove andare e cosa fare nei vostri momenti liberi e di relax prossimamente. Rimani con noi su Radio Libera 96.1 FM. Domenica 17 maggio presso l'associazione Hakuna Matata a Missaglia in provincia di Lecco, aromi per le diverse parti della personalità. Un incontro speciale in cui si scoprirà come gli oli essenziali possono sostenere l'armonia tra es, io e superio, aiutando a conoscere meglio se stessi e a vivere con maggiore equilibrio. Domenica 17 maggio presso l'associazione Hakuna Matata in via Giovanni XIII 5 a Missaglia in provincia di Lecco. Info e prenotazioni al numero 349-690-2341. Domenica 17 maggio a Ternate in provincia di Varese. Artigiani al parco, creatività handmade sul lago di Comabbio. Sulle splendide sponde del lago di Comabbio torna l'appuntamento che celebra la creatività e saper fare a mano. Oltre 80 espositori creativi di alta qualità, divertimento per tutta la famiglia con giochi e animazione e auto storiche per un tuffo nel fascino senza tempo. Domenica 17 maggio, presso il Parco Berrini di Ternate, a Ternate in provincia di Varese. Info al sito www.laprovinciadivarese.it. Il 23 e il 24 maggio, presso il Bosco WWF di Vanzago in provincia di Milano, colori e profumi. Si celebra il ritorno della bella stagione. L'escursione guidata accompagnerà lungo i principali sentieri dell'area naturale protetta, attraversando ambienti diversi, per vivere una mezza giornata completamente immersi nella natura e nel suo risveglio primaverile. Il 23 e il 24 maggio, presso Bosco WWF di Vanzago, in via delle Tre Campane 21 a Vanzago in provincia di Milano. Info al sito www.boscowwfdivanzago.it. Dal 15 al 17 maggio a Milano, Piano City, una grande città come un pianoforte grande come il mondo. Un festival che per tre giorni trasforma l'intero spazio urbano in una gigantesca sala da concerto. Teatri e piazze, giardini e cortili, musei, gallerie e case private, centro e periferie. Centinaia di concerti in tutta la città. Tutti i concerti sono gratuiti e ingresso libero fino a esaurimento posti. Dal 15 al 17 maggio a Milano. Maggiori info sul programma al sito pianocitymilano.it. Domenica 17 maggio a Codevilla in provincia di Pavia, Sanamente, fiera del benessere fisico, mentale e alimentare. Una giornata interamente dedicata al benessere del corpo, della mente e dell'alimentazione. Per scoprire prodotti naturali, alimentazioni consapevoli, prendersi cura del proprio benessere fisico e mentale, fare trattamenti e consulenze e incontrare operatori e professionisti del settore olistico. Domenica 17 maggio, presso Tucano Fiere, in via Raimondo Villa 14 a Codevilla in provincia di Pavia. L'ingresso è gratuito. Info al sito eventifiere.com. Il 16 e il 17 maggio presso la Fornace Curti a Milano, Festa della Fornace. La Fornace Curti riaprirà le sue porte e tutti gli atelier degli artisti e artigiani che la popolano, a chiunque abbia il piacere di scoprire e di innamorarsi della tradizione artistica millenaria della terracotta. Opportunità anche per i più piccoli di fare esperienza con la manipolazione dell'argilla. Il 16 e il 17 maggio presso la Fornace Curti in via Walter Tobagi 8 a Milano. Maggiori info e acquisto biglietti alla pagina Facebook fornacecurti.milano. Al prossimo appuntamento di Cosa succede in città? Buon proseguimento d'ascolto su Radio Libera 96.1 FM.

Spiritual Time, la rubrica che ti accompagna in un viaggio tra spiritualità e consapevolezza. Fermati, ascolta, ritrova il centro. Seguila anche su rainbowtelevision.tv.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.

Radio Libera nasce dall'idea che l'informazione e la musica debbano essere un bene comune, accessibili a tutti, senza condizionamenti. Non riceve finanziamenti pubblici né privati da grandi gruppi economici o politici. Questo significa libertà totale di parola, di scelta e di stile. Radio Libera. Libera la mente.

0: Rainbow Television presenta Spiritual Time.
1: Luna piena in Scorpione. Benvenuto, io sono Medea. Se sei qui, non è un caso. Il 1 maggio 2026 si apre un portale energetico intenso e profondo. La luna piena in Scorpione. Una luna che non accarezza. Una luna che trasforma. In questi giorni, emozioni nascoste, verità interiori e dinamiche profonde stanno emergendo. E ciò che non può più essere ignorato viene portato alla luce. È il momento della trasformazione. Questa energia ti invita a guardare dentro di te senza filtri, a lasciare andare ciò che non ti appartiene più e a trasformare il dolore del passato in forza, consapevolezza e rinascita. Maggio 2026 è un mese raro, potente, con due lune piene nello stesso ciclo. Questa luna in Scorpione apre il processo e una seconda luna, la luna blu, lo porterà a compimento. È un vero viaggio interiore che ti chiede presenza, intenzione e verità. In questo momento si attiva una tensione profonda tra il bisogno di sicurezza e la necessità di cambiare. Il Toro vuole stabilità, controllo, certezze. Lo Scorpione chiede trasformazione, lasciare andare, evoluzione. È la danza tra trattenere e lasciare, tra costruire e distruggere, tra paura e fiducia. E la domanda che devi porti è una sola. Cosa stai trattenendo, che invece deve essere liberato? Sotto questa luna, ciò che hai evitato viene a galla. Le emozioni diventano più intense, più vere, più profonde. Non puoi più nasconderti da te stesso. È il momento di sentire davvero, senza razionalizzare, senza scappare. Plutone, il pianeta della trasformazione, attiva le tue ombre. Porta in superficie paure inconsce, desideri nascosti, schemi automatici. E ti chiede, perché reagisci così? Cosa stai evitando di vedere? Dentro ciò che nascondi c'è il tuo potere e questa luna è qui per aiutarti a riscoprirlo. Amore, relazioni, denaro, scambi energetici sono al centro di questo momento. Potresti sentire uno squilibrio tra ciò che dai e ciò che ricevi. Potresti sentire il bisogno di dire la verità, di mettere confini, di cambiare dinamiche. Non è rottura, è riallineamento. L'energia si muove. Marte spinge all'azione, aumenta il desiderio di cambiare, di rischiare, di decidere. Ma attenzione, non agire impulsivamente. Usa questa forza per liberarti da ciò che ti blocca e riprendere il tuo potere. Il vero messaggio di questa luna è semplice, ma profondo. Smetti di resistere al cambiamento. Accogli ciò che emerge. Osserva i tuoi schemi. Trasforma il dolore in consapevolezza. Questo è il momento di lasciare il passato, rompere i cicli che si ripetono e diventare padrone delle tue emozioni. Non più vittima, ma alchimista della tua vita.
2: Al prossimo appuntamento di Spiritual Time.

Qui non esistono padroni né filtri, soltanto la forza delle idee, della creatività e della condivisione. Ogni voce trova ascolto, ogni pensiero ha dignità, ogni nota diventa vibrazione. Radio Libera, libera la mente.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Blackout programmati. Una crisi che a confronto il Covid è una sciocchezza. Canale Visione TV.
3: Verrà una crisi tale che quella del Covid al pari vi sembrerà una sciocchezza. Nelle annuali riunioni del World Economic Forum sono state fatte varie simulazioni di blackout. Blackout che appunto non è che riguardano soltanto salta la corrente, l'elettricità in casa e siamo, non so, mezz'ora, un'ora a lume di candela. No, purtroppo non è così. Un blackout in una società come la nostra, in cui tutto è connesso, tutto dipende dalla rete e può veramente diventare qualcosa di drammatico, qualcosa che può creare problemi a tutti i livelli. E c'erano già tutti gli indizi, proprio perché erano state fatte alcune simulazioni e proprio perché parole dello stesso Klaus Schwab disse proprio verrà una crisi tale che quella del Covid al pari vi sembrerà una sciocchezza, una cosa da nulla, perché appunto parla di blackout elettrici che diventano blackout informatici, blackout delle comunicazioni, un blackout che appunto si ripercuote a tutti i livelli. Ovviamente questo è uno scenario che noi non vogliamo fare catastrofismo e che ci auguriamo venga spergiurato in tutti i modi. Io mi aspetto di più però una serie di blackout programmati, almeno come modello di gestione di questa crisi energetica, perché quello che dobbiamo tenere bene a mente è che con le azioni, le politiche che alcuni definiscono autolesioniste, suicide, io non so se siano schizofreniche o forse ancora di più sadiche da parte dell'Unione Europea, quindi un sadismo verso le proprie popolazioni, che quindi non è un masochismo verso se stesse. E con lo stop, è stato proprio ora deliberato il 18 marzo scorso, lo stop definitivo al gas russo da realizzarsi entro qualche mese, comunque entro l'anno, gradualmente ma in modo sempre più massiccio. Quindi ci rendiamo conto che l'Italia, peraltro, è uno dei paesi più dipendenti dal gas, con la chiusura dello stretto di Hormuz, la mancanza di riforniture dal Qatar. Noi praticamente siamo diventati dipendenti quasi esclusivamente dal GNL americano, un GNL che strapaghiamo e che diventa sempre più oggetto di contendimento da parte dei vari paesi importatori. E quindi ci sono tutte purtroppo le condizioni perché si debba andare incontro a una carenza energetica che pensiamo già adesso si sta cercando di affrontare.

0: riducendo la quantità di stoccaggi per l'inverno, e questo è qualcosa di pericolosissimo perché tutta la procedura di messa in sicurezza del sistema energetico del paese prevede degli step ben precisi da rispettare, e invece in questo caso si sta già entrando nello stato di allerta, è stato già decretato uno stato d'allerta, per cui, ahimè, possiamo aspettarci un metodo di razionamento controllato e programmato.
1: Al prossimo appuntamento di Fuori dal virus.

Benessere e medicina naturale, perché il vero benessere inizia da uno stile di vita in armonia con te stesso e con la natura. Segui la nostra rubrica anche su rainbowtelevision.tv.

0: L'angolo inglese di Peggy Johnson.
1: Well, hello, hello e bentornati all'angolo inglese. Con me Peggy Johnson, qui su Radio Libera e Rainbow Television. Uno spazio piccolo, sì, ma colmo di cultura e curiosità britanniche. Bene, come sapete, Milano ha ospitato l'Expo del 2015, ma sapevate che la primissima edizione dell'Expo, The Great Exhibition, ebbe luogo a Londra 175 anni fa e fece rinascere nell'epoca vittoriana la curiosità nazionale per le scoperte archeologiche di Pompei e di Ercolano. Aprì le sue porte il 1 maggio del 1851 a Crystal Palace. Questo grandissimo temporaneo palazzo di cristallo all'interno di Hyde Park fu costruito specificamente per l'Expo. Rappresentava l'innovazione tecnologica vittoriana e fu progettato da Joseph Paxton, ma l'idea dell'Expo partì da Prince Albert, marito amatissimo di Queen Victoria. Lui voleva promuovere, e cito le sue parole, pace, amore e pronta assistenza, non solo tra gli individui, ma tra le nazioni della Terra. Erano in mostra oltre 100.000 oggetti che andavano dal sublime al ridicolo, come per esempio un gigante elefante imbalsamato e il barometro delle sanguisughe per prevedere le tempeste, poi le primissime toilette pubbliche con lo sciacquone. Ben 800.000 persone pagavano un penny per usarla. E da qui l'espressione to spend a penny, un eufemismo per fare la pipì. Dalla parte del sublime invece c'era il Kohinoor, il diamante più grande del mondo all'epoca. Poi alcuni primissimi esempi di fotografia, delle macchine calcolatrici molto avanzate per l'epoca, e arrivarono oltre 6 milioni di visitatori. Un padiglione fu dedicato ai ritrovamenti archeologici appunto di Pompei e di Ercolano, dove i visitatori trovavano antichi ambienti ricostruiti nei minimi dettagli. Potevano camminare nella storia, immergersi non solo nell'arte, ma anche nella vita quotidiana dell'epoca romana. Migliaia di cittadini comuni che non potevano permettersi il Grand Tour vedevano tutte quelle bellezze antiche da vicino. E così Crystal Palace contribuì alla

diffusione dalla cultura classica e anche dallo stile neoclassico. Grazie Napoli! Ci sentiremo per la prossima puntata dell'Angolo Inglese qui su Radio Libera 96.1 FM e RainbowTelevision.tv con me, Peggy Johnson. Bye bye!

Conoscere per sapere, la rubrica di notizie, analisi e punti di vista che fanno chiarezza nel flusso globale dell'informazione, anche in streaming su rainbowtelevision.tv.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità. Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti. Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno. Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
1: È tempo di cambiare linea politica. Francesco Toscano, canale Visione TV.
2: Chi è il nemico? Chi ha deciso che la Russia è il nemico dell'Italia? A chi serve continuare a fomentare questa inutile, odiosa, antistorica isteria che porta il nostro paese ad affidarsi oggi come ieri a potenze straniere che hanno completamente perduto il senso del limite e della ragione? Dobbiamo capirci bene su cosa è l'Europa. Su cosa è l'Unione Europea, su qual è il ruolo dell'Italia all'interno di questa sovrastruttura burocratica. Noi diamo per scontato che l'Italia sia parte organica di questo consesso, come se la UE esprimesse una classe dirigente legittimata dal voto popolare, come se all'interno dell'Unione Europea esistesse una solidarietà orizzontale, come se i problemi dell'operaio di Berlino o del metalmeccanico di Parigi fossero in un certo senso condivisi con il lavoratore di Crotone o di Massa Carrara. Tutto questo, cari amici, non avviene e non è mai avvenuto. L'Unione Europea non si è mai mossa in quest'ultimo ventennio come un blocco solidale disposto a ragionare sullo scenario geopolitico come attore unitario. Noi abbiamo vissuto dentro una immensa e tragica suggestione che ci vede parte di un blocco dove ognuno ragiona in termini individuali ed egoistici. Abbiamo visto cosa è accaduto ai poveri greci nel corso della famosa crisi dello spread. Quali solidarietà hanno avuto gli europeisti tedeschi nei confronti dei greci, piuttosto che degli italiani, degli spagnoli, dei portoghesi, le cui società sono state disarticolate a colpi di spread e di austerity. Noi dobbiamo dirci la verità. L'Unione Europea era, e in parte ancora, l'esercizio del comando affidato ai tedeschi, dai globalisti americani, rispetto alla necessità di soffocare le singole democrazie di paesi che prima, da soli, come l'Italia, avevano ottenuto splendidi risultati. Il nostro obiettivo principale, quindi, il nostro compito principale, è quello di liberare adesso l'Italia da questa sovrastruttura, che prima perlomeno si presentava in termini sereni e pacificati, e adesso ha improvvisamente e tragicamente gettato la maschera. E perché l'Occidente è così fanatico e alle volte anche violento? Perché il convincimento di alcune classi dirigenti occidentali è quello di avere raggiunto il massimo del progresso storico possibile per sempre, sentendo così il bisogno di eternizzare questo momento, affrontando di conseguenza chi lo mette in discussione non come avversario dialettico all'interno di un'ottica hegeliana, ma come nemico permanente e assoluto. Questi signori in realtà ci vedono come dei nemici del bene, perché il loro convincimento più profondo è che il mondo in cui viviamo non è soltanto il migliore dei mondi possibile oggi, ma lo è oggi e lo è per sempre. E se la tesi che loro propongono è una tesi che non contiene criticità interne perché è perfetta, capirete con me che non è necessaria nessuna antitesi che ci aiuti ad addivenire ad una nuova e migliore sintesi. Se il loro mondo è il mondo perfetto, noi non siamo degli interlocutori, noi non siamo delle persone da trattare con rispetto perché avversari dialettici, noi siamo dei nemici del bene e come tali veniamo trattati. Questo è il problema profondo dell'Occidente. Il fanatismo violento di questo Occidente parte da questa profonda e sbagliata presunzione. Noi non siamo il migliore dei mondi possibili, non siamo l'incarnazione stessa del bene, non siamo chiamati a civilizzare il resto del mondo, avvertito intimamente in maniera dissimulata come inferiore e barbarico. Fino a quando l'Occidente non avrà il coraggio di affrontare questo malsano convincimento, noi da questa tragedia non usciremo. E siccome è palesemente chiaro, cari amici, che gli Stati Uniti d'America vivono una fase molto pericolosa, con un presidente che utilizza una retorica abbastanza surreale, e siccome ci troviamo in un momento in cui le classi dirigenti tedesche stanno rialzando la testa dopo decenni passati a dissimulare il loro desiderio di rivincita e di rivalsa, noi rischiamo di rimanere senza capirlo incasellati dentro un sistema dove siamo usati senza accorgercene. Fino a quando avremo la possibilità di parlare, fino a quando non ci verrà fisicamente impedito di esprimere il nostro punto di vista, noi continueremo a proporre una linea di pensiero limpida, chiara e non equivocabile.
1: Al prossimo appuntamento di Fuori dal virus.

Fuori dal virus, la rubrica che pone uno sguardo libero su salute, scienza e informazione. Seguila anche su rainbowtelevision.tv.

0: Conoscere per sapere.
1: Non fare questo appena sveglio, Mauro Pepe.
2: Quello che fai nei primi 30, 40, 50 minuti appena sveglio incide in maniera determinante sulla qualità della tua vita, sui tuoi risultati, sulla tua salute, sulla tua mente, sulle tue emozioni, proprio su tutto quello che fai nella tua giornata, anche dal punto di vista dell'umore. Io ti svelo 5 cose da non fare assolutamente appena sveglio. Io l'ho dovute eliminare, su alcune di queste ci ho dovuto lavorare anche un bel po', e ti dico che la seconda è devastante. La terza è quella che crea danni nel tempo, nel lungo periodo, e la quarta purtroppo sta aumentando. Partiamo a bomba. La prima io la chiamo la strategia

0: ai telegiornali, non guardare notizie pessime purtroppo anche sui social, perché la merda che inserisci nel tuo cervello appena sveglio impatta in maniera determinante su quello che tu pensi della vita. Se tu guardi il telegiornale e parlano solo di guerre, stupri, persone ammazzate, crisi economica e cose del genere, e ovviamente il mondo non è fatto solo da notizie brutte, solo che quelle vendono di più e fanno più audience, che succede quando tu appena sveglio metti tutta questa cosa qua? Cosa penserà il tuo cervello? Porca miseria, sono in pericolo, mi devo salvare la vita! E quindi di nuovo attacco, fuga e blocco. E ovviamente questa cosa, anche se razionalmente so che a casa mia non c'è pericolo, istintivamente mi crea, aumentano i battiti cardiaci, la respirazione non è più diaframmatica, si blocca il diaframma e respiro superficialmente, inizio a aumentare quelle tipologie di emozioni quali l'ansia, la preoccupazione, la paura, la frustrazione, mi sembra che tutto vada storto. No, semplicemente stai mettendo merda nel tuo cervello. Quindi elimina questa bruttissima abitudine. Terza abitudine da eliminare, da non fare appena sveglio, è la colazione zuccherina. Non mi stancherò mai di dirlo. Questa strategia singola a livello alimentare fa dei danni straordinari nel tempo sul tuo organismo. Per due ragioni. Uno, rovina il tuo corpo. Due, rovina la tua mente e le tue emozioni. E ti spiego perché. Quando fai una colazione puramente zuccherina, che succede? Tu metti troppi zuccheri nel tuo corpo e si crea un picco glicemico, si chiama. Siccome la glicemia è troppo elevata, il pancreas deve produrre tanta insulina per abbassare quella glicemia. Ma siccome si è alzata così velocemente, ne produrrà veramente tanta e te la abbassa in maniera veloce. Quindi fai picco glicemico e poi fai down glicemico. Se il tuo livello di glicemia è qui, è normale, picco glicemico. Quando fai il down glicemico, non te la porta qua, te la porta qui giù. Fai il down glicemico, che è pericolosissimo. Uno, a livello di salute, il tuo corpo inizia a pensare: siamo in crisi, ho fame. Vedi un animale passare e dici: vedi il tavolo. Chissà se lo mangi il tavolo. E ti mangi la prima cosa che ti capita. Ovviamente, siccome la glicemia è così bassa, di cosa hai desiderio? Di un bel filetto, di un filetto di cernia, un salmone, le uova strapazzate, un bel frutto. No! Vuoi il cornetto con la Nutella? Perché se la glicemia sta così bassa, vuoi zuccheri semplici, quelli che fanno fare di nuovo un picco glicemico. Picco glicemico, down glicemico, picco glicemico, down glicemico. E questo è devastante per il tuo corpo. Nel caso migliore ingrassi solamente, nel caso peggiore ti ammali. E la cosa peggiore dal punto di vista mentale ed emotivo è che quel picco glicemico e down glicemico crea una variabilità delle emozioni e della mente che tu perdi lucidità, non riesci a concentrarti e inizi a pensare: cavolo, io ho difficoltà a concentrarmi, difficoltà sull'apprendimento. No, semplicemente ti stai nutrendo una merda e soprattutto stai nutrendo il corpo e la mente. Una merda. Semplicemente quello. Impariamo a fare la colazione. Quarta cosa da non fare appena sveglio è perderti sui social. Sei lì, appena sveglio, tu hai tutte le tue capacità mentali e le stai sputtanando per stare sui social. E non ti accorgi che il tempo passa. Magari pensi: vabbè, ma solo 5 minuti, solo 5 minuti. È passata un'ora! Ho bruciato un'ora fondamentale della mia vita la mattina. E dici: vabbè, ma io lo faccio quando sto a colazione. Peggio, non stai neanche concentrato su quello che stai mangiando. Quindi, appena sveglio, non ti perdere nell'intrattenimento futile e triste. Utilizza quel tempo per fare altro. E dopo ti dirò cosa davvero va fatto. Quinta cosa da eliminare completamente è arrabbiarsi appena mattina o stressarsi appena mattina. Perché anche quella situazione ti crea uno stato di allerta, impatta sul tuo umore che poi te lo porterà agli strascichi per buona parte della giornata. Purtroppo le persone che si arrabbiano a prima mattina tendono ad essere arrabbiate per tutta la giornata. Le persone che si stressano molto a prima mattina tendono a essere stressate per tutta la giornata. Allora, ma Mauro, mi hai detto 5 cose da non fare, ma cosa devo fare? Devi fare una routine mattutina per il tuo benessere che cura il tuo corpo, cura la tua mente, cura le tue emozioni e cura la tua spiritualità. Oggi la mia routine, che io ho chiamato la routine diamante, di cui farò un video, dura un quarto d'ora, o meglio, è variabile tra i 10 e i 20 minuti, mediamente un quarto d'ora. Quando ho molto più tempo, la faccio durare pure più di mezz'ora. Non è che ci vuole tantissimo tempo. Se non hai un quarto d'ora la mattina, svegliati un quarto d'ora prima. Se non hai un quarto d'ora nella tua vita, è grave, vuol dire che hai organizzato la tua vita veramente male. È fondamentale dedicarsi quel quarto d'ora al tuo benessere fisico, mentale, emozionale e spirituale.
1: Al prossimo appuntamento di Conoscere per Sapere.

Inside the Movie, la nostra rubrica dove cinema, serie televisive, cartoni animati e docufilm diventano uno specchio delle emozioni umane e possibili verità su Radio Libera 96.1 FM.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Rainbow Television presenta Spiritual Time.

0: Osho, la passione sessuale non è amore. Da Osho International. Per favore, parlaci della freschezza dell'amore.
1: La passione è ardente. La passione non è amore. La passione è un tentativo di usare l'altro per i propri bisogni biologici e sessuali. E l'uomo che ha rinunciato alla passione diventa freddo, gelido, quasi morto. L'amore è proprio tra questi due estremi.
0: Al prossimo appuntamento di Spiritual Time.

Radio Libera è una radio fatta da persone per le persone, sostenuta solo dalla passione di chi crede in un'informazione onesta e in una musica capace di unire. Ogni programma è frutto di creatività, volontariato e impegno civile. Niente pubblicità invasive, niente linee editoriali imposte, solo il desiderio di raccontare il mondo in modo autentico. Radio Libera. Libera la mente.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: L'angolo inglese di Peggy Johnson.
3: Well, hello, hello e bentornate all'angolo inglese con me, Peggy Johnson, qui su Radio Libera e Rainbow Television, uno spazio piccolo ma colmo di cultura e curiosità britanniche. Bene, torniamo alle superstizioni, perché vedo che è un argomento che vi incuriosisce parecchio. Allora, secondo un sondaggio, il 77% della popolazione negava di essere superstiziosa. Eppure, il 51% dei britannici tocca il legno per scongiurare la iella e quasi il 40% incrocia le dita per buona fortuna. E parlando delle dita, un'altra superstizione britannica che fa riferimento alle mani è la fede nuziale. Certo, è un'abitudine internazionale ormai mettere un anello d'oro sul terzo dito della mano sinistra. Ma perché proprio su quel dito in particolare? Beh, anticamente si credeva che quel dito contenesse una vena che portava il sangue direttamente al cuore. Si chiamava la vena amoris e siccome l'anello significa l'amore senza fine, era logico infilarlo sul dito che va dritto al cuore, no? Nell'antico Egitto intrecciavano le canne per formare un anello oppure usavano il cuoio o anche le ossa. Poi i romani iniziarono a forgiare anelli di ferro per simboleggiare che l'unio

te e di quei soldi non vedrai neanche l'ombra. Bene, ci sentiremo per altre superstizioni nella prossima puntata dell'Angolo Inglese, qui su Radio Libera 96.1 FM e RainbowTelevision.tv con me, Peggy Johnson. Bye bye!

dogma. È apertura, ricerca, dialogo interiore. Radio Libera è il luogo in cui la musica incontra l'anima, in cui l'informazione diventa coscienza, in cui la comunità si trasforma in energia. Radio Libera, libera la mente.

0: Rainbow Television presenta Spiritual Time.
1: 64 anni, una soglia. Cristiana Magnani, Healing Arts.
2: Quando si compiono 64 anni, si entra in un ciclo della vita molto molto importante. Secondo le culture sciamaniche dei nativi, soprattutto nativi d'America, si entra nella grande luna del nord, la luna del compimento, la luna in cui noi ci prepariamo a diventare antenati, antenati anche se non abbiamo figli, cioè rientrare nel mondo invisibile come persone sagge, come persone che hanno imparato la lezione del vivere. Ci sono quattro grandi lune e l'ultima è proprio questa, che secondo queste culture comincia quando compiamo 64 anni. Quest'età è molto bella se abbiamo lavorato su noi stessi, se abbiamo imparato delle lezioni e se siamo pronti a incarnare insegnamento e esempio per i più giovani, per quelli che rimarranno sulla terra dopo di noi. Purtroppo nella nostra cultura non c'è questo concetto di saggezza, di lavoro su di sé, diventare un faro per le altre generazioni. Ci si considera ancora giovani, in qualche modo lo si è, ma ci si deve preparare per il passaggio. È già stato molto importante arrivare a compiere questa grande luna, entrare a questo piano. E se arricchiamo il nostro spirito, diventa una stagione della vita estremamente fertile. Non dobbiamo dimostrare più niente a nessuno, dobbiamo mostrare ciò che abbiamo appreso. Dobbiamo distribuire i doni che abbiamo ricevuto in tutta la nostra vita e insegnare anche a come passare certi passaggi da cui noi abbiamo attraversato, e quindi distribuirli. Ma se invece entriamo involuti in questa epoca della vita, ecco, allora diventiamo persone non belle, chiuse, aride e anche brutte fisicamente, piene di rancore, di cose non risolte. E questo è un danno a noi stessi soprattutto, ma anche agli altri.
3: Al prossimo appuntamento di Spiritual Time.

Parental Coach, la nostra rubrica di strategie e spunti per un legame sereno tra genitori e figli. Anche in streaming su rainbowtelevision.tv.

0: Benessere e medicina naturale.
1: Tre alimenti possono diventare veri alleati del cervello. Dottor Claudio Tomella.
2: Tre cibi che prevengono l'Alzheimer. Partiamo dalle uova, che sono importanti per il loro contenuto in colina, un neurotrasmettitore coprecursore dell'acetilcolina che è fondamentale per memoria e apprendimento. La colina inoltre aiuta a proteggere le cellule cerebrali da eventuali danni e a ridurre la neuroinfiammazione. Ma le uova contengono anche altri nutrienti importanti per la salute del cervello. Pensiamo alle proteine fondamentali per la struttura e la funzione delle cellule cerebrali. Pensiamo alla vitamina B12, fondamentale per la funzione nervosa, ma anche agli acidi grassi omega 3 che sono importanti per ridurre l'infiammazione, la neuroinfiammazione e migliorare la funzione cognitiva. 2. Gli acidi grassi a catena media, in particolare quelli con 8 e 10 atomi di carbonio che si chiamano MCT8 ed MCT10, presenti naturalmente in alcuni alimenti, tra cui l'olio di cocco, ma non solo l'olio di cocco. Si tratta di un olio o di una polvere che può essere messa in una bevanda, tipicamente nel caffè, nella quantità di 10 ml al giorno, quindi 2 cucchiaini o 10 gocce. Questi acidi grassi saturi vengono metabolizzati in modo diverso rispetto agli altri, molto più rapidamente, e favoriscono la formazione di corpi chetonici. Attraverso questo sistema viene fornita energia al cervello attraverso i grassi e non il glucosio. E questo è importante perché soprattutto in pazienti affetti da Alzheimer questa via metabolica del glucosio può essere alterata. Alcuni studi hanno dimostrato che può migliorare la memoria e la cognizione in casi di Alzheimer lieve moderato. 3. I mirtilli, che contengono composti che possono aumentare il flusso di sangue al cervello, nonché contengono antocianine, che sono potenti antiossidanti che migliorano la comunicazione fra cellule cerebrali e riducono lo stress ossidativo. Questo può portare a un miglioramento della memoria, dell'apprendimento e della cognizione in generale. E il messaggio finale è questo: i geni sono importanti, ma il nostro futuro non è scritto solo nei geni. Le scelte che possiamo fare ogni giorno possono cambiare il destino metabolico e il nostro futuro.
1: Al prossimo appuntamento di Benessere e Medicina Naturale.

Inside the Movie, la nostra rubrica dove cinema, serie televisive, cartoni animati e docufilm diventano uno specchio delle emozioni umane e possibili verità su Radio Libera 96.1 FM.

Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista

0: davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Palantir, il mostro invisibile che vuole decidere il nostro futuro. Matteo Gracis.
3: Partiamo dalle basi. Che cos'è Palantir? Palantir è una società tecnologica statunitense fondata nel 2003 in pieno clima post 11 settembre. Non nasce per caso, né per sviluppare applicazioni simpatiche o social network. Nasce con un obiettivo preciso: analizzare enormi quantità di dati, i nostri dati, per supportare intelligence, sicurezza e operazioni militari. Il suo lavoro consiste nel prendere informazioni sparse, spesso incomprensibili, e trasformarle in decisioni operative. Chi controllare? Dove intervenire? Cosa prevedere? Non si limita a osservare la realtà, la anticipa. La sua sede principale è a Denver, Colorado, Stati Uniti, ma il suo vero peso non è geografico, è politico e strategico, ed è legato a doppio filo ai principali apparati di sicurezza americani, tra cui il Pentagono, l'FBI e altre agenzie governative. Dietro Palantir non ci sono imprenditori qualunque. Tra i fondatori c'è Peter Thiel, uno dei primi investitori di Facebook e figura chiave della Silicon Valley. E poi c'è Alex Karp, attuale CEO, un personaggio molto più filosofico, ma non meno determinato nel portare avanti una visione precisa e a dir poco discutibile del mondo. E qui arriva il primo punto fondamentale. Palantir non è una semplice azienda tech, è un ibrido, un punto di incontro estremamente pericoloso tra tecnologia, intelligence e potere politico. Fin dai suoi inizi ha ricevuto finanziamenti da InQtel, il fondo di investimento della CIA, e questo dovrebbe già bastare per farvi capire di che livello stiamo parlando. Non è una startup qualsiasi che prova a sfondare sul mercato, è un ingranaggio dentro un sistema molto più grande. Il nome stesso, Palantir, non è casuale, viene dal mondo del Signore degli Anelli e indica le pietre che permettono di vedere a distanza, di osservare ciò che accade altrove. Esattamente quello che fa l'azienda. Prende enormi quantità di dati, li collega tra loro e li trasforma in una visione chiara della realtà, o meglio, in una visione utile a chi detiene il potere. In poche parole, Palantir non crea semplicemente tecnologia, crea strumenti di potere e di controllo di massa. Negli ultimi tempi, la stessa azienda ha iniziato a esporsi sempre di più anche sul piano ideologico. Non si limita più a fare business. Propone una visione del mondo, una visione in cui tecnologia, Stato e difesa devono fondersi in un'unica entità. Secondo tale visione, viviamo in un'epoca di crisi globale, dove l'Occidente rischia di perdere il controllo se non mette la tecnologia al servizio della sicurezza e del potere militare. Da qui nasce il concetto di Repubblica Tecnologica, un sistema in cui innovazione scientifica e interesse nazionale diventano inseparabili. Detta così, può sembrare anche un qualcosa di logico e sensato. Il problema è cosa si nasconde dietro. Perché quando si inizia a scavare, emergono contraddizioni enormi. Da un lato si parla di libertà, progresso, difesa dei valori democratici, eccetera. Dall'altro si costruisce un modello in cui la tecnologia diventa lo strumento principale di controllo e sorveglianza. C'è poi un altro punto ancora più delicato, o per meglio dire inquietante. Nel modello proposto da Palantir, gli ingegneri, cioè le menti che costruiscono questi strumenti, dovrebbero smettere di farsi domande etiche. Il loro compito non sarebbe più capire se è giusto, ma semplicemente fare ciò che serve. Questa è forse la parte più pericolosa di tutta la faccenda, perché quando togli l'etica dal processo rimane solo l'efficienza, e la storia ci ha già insegnato cosa succede quando persone intelligenti diventano esecutori senza

coscienza. Ma c'è un accadimento recente che rende tutto questo ancora più esplicito e difficile da ignorare. Solo alcuni giorni fa, Palantir ha pubblicato quello che molti hanno definito un vero e proprio manifesto. Non un documento tecnico, bensì una dichiarazione ideologica in piena regola. È comparso direttamente sul profilo ufficiale dell'azienda, su X, sotto forma di un testo strutturato in 22 punti, pensato per essere immediato, condivisibile e soprattutto impossibile da filtrare o reinterpretare. Quel testo non nasce dal nulla, è la sintesi del The Technological Republic, scritto dal CEO Alex Karp insieme a Nicholas Zamyska, e rappresenta la versione più chiara e più radicale della visione che Palantir porta avanti da anni. Per la prima volta questa visione non è più implicita, nascosta dietro contratti governativi o piattaforme software difficili da comprendere. È dichiarata apertamente. Il messaggio è semplice quanto potente. La tecnologia non deve più limitarsi a migliorare la vita delle persone o creare valore economico. Deve diventare uno strumento diretto di potere statale. Deve servire la sicurezza, la difesa, la supremazia geopolitica. Secondo questo manifesto, la Silicon Valley ha commesso un grande errore. Ha sprecato talento e risorse in prodotti inutili, come social network, app, intrattenimento, invece di contribuire attivamente alla forza strategica dell'Occidente. E per questo oggi avrebbe un debito morale da saldare. Da qui nasce l'idea di un sistema in cui innovazione scientifica e interesse nazionale diventano inseparabili, dove le aziende non sono più entità autonome, ma parti integranti della macchina statale, e dove la tecnologia smette di essere neutrale per diventare esplicitamente politica. Ma nel momento in cui si accetta una logica simile, si accetta anche che ogni avanzamento tecnologico debba essere valutato non in base al suo impatto sulla società, ma in base alla sua utilità strategica e soprattutto che chi sviluppa questi strumenti smetta di chiedersi se sia eticamente corretto farlo. Questo è il vero punto della questione. Non si tratta più solo di cosa fa Palantir, ma di quale tipo di mondo questi signori stanno cercando di costruire e vorrebbero imporci. Il software, secondo loro, non è più solo uno strumento, ma diventa infrastruttura stessa del potere globale. Non qualcosa che supporta le decisioni, ma qualcosa che le rende possibili, le orienta e in certi casi le sostituisce. Non si tratta più solo di sicurezza o difesa, si tratta di ridefinire il ruolo stesso dell'innovazione. L'intelligenza artificiale, ad esempio, viene descritta come un qualcosa che richiede una collaborazione totale tra aziende e governo, senza più barriere, senza più freni né limiti di alcun tipo. Capite il pericolo? Quando tecnologia e Stato diventano indistinguibili, il problema non è più solo chi controlla i dati. Il problema è chi decide cosa è giusto fare con quei dati. Il risultato finale è un sistema in cui la linea tra protezione e controllo diventa sottilissima, dove la promessa di sicurezza giustifica una concentrazione di potere totale, come forse non c'è mai stata nella storia dell'umanità, e dove strumenti nati per difendere possono facilmente trasformarsi in meccanismi per prevedere, influenzare e dirigere il comportamento umano.

Coach, la rubrica di consigli, esperienze e riflessioni per relazioni più sane e autentiche. Anche in streaming su rainbowtelevision.tv.

0: Parental Coach. Con la nostra rubrica Parental Coach, gli esperti in materia educativa supportano i genitori con i loro consigli nella delicata relazione con i propri figli.
1: Mio figlio non vuole stare fermo a tavola. Carla Tomasini, pediatra.
2: Dottoressa, mio figlio ha iniziato a camminare presto. E adesso che ha 15 mesi non vuole stare fermo a tavola. Devo sempre inseguirlo per farlo mangiare.
3: No, non puoi inseguirlo e non devi. Se vuole mangiare, c'è la tavola, altrimenti non si mangia.
2: Correre con il cibo in bocca causa rischio di soffocamento. È come andare in macchina senza le cinture di sicurezza. Stabilisci regole chiare. Si mangia seduti. Se vuoi scendere, non avrai cibo. Io non mi alzo per dartelo e nemmeno ti rincorro per casa. E soprattutto non avere paura che muoia di fame, perché quando lo stomaco chiama, ritornerà a tavola. E se metti regole chiare, questa diventerà la sua routine. Ci sono passata già come mamma e per 21 anni come pediatra. Funziona.
0: Al prossimo appuntamento di Parental Coach.

Spiritual Time, la rubrica che ti accompagna in un viaggio tra spiritualità e consapevolezza. Fermati, ascolta, ritrova il centro. Seguila anche su rainbowtelevision.tv.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: L'angolo inglese di Peggy Johnson.
3: Well, hello, hello e bentornati all'angolo inglese con me, Peggy Johnson, qui su Radio. Beh, le latine vuote si sa che fanno un bel casino, ma così c'entrano le scarpe? Sembrerebbe che nel periodo anglosassone si lanciavano le scarpe agli sposi per augurargli un lungo viaggio pieno di felicità e di fertilità. Ecco, le scarpe simbolizzavano il percorso matrimoniale. Ma forse arrivavano troppe volte in testa agli sfortunati sposi e così, invece di lanciarli, gli invitati iniziarono a legare le scarpe alla carrozza e giorno d'oggi all'auto. Poi se le scarpe sono allacciate, questo rappresenta il legame tra marito e moglie. Infatti, un sinonimo inglese per andare a nozze è to tie the knot, farsi il nodo. Cioè formare un legame indissolubile con la persona amata. Attaccare invece le scarpine da neonato al paraurti simboleggia ovviamente l'augurio di tanti piccolini. Un'altra superstizione britannica che riguarda le scarpe sembrerebbe una cosa scontata se pensiamo all'igiene, cioè non posare mai e poi mai le scarpe sul tavolo. Questo gesto porta certamente la sfortuna. L'origine di questa superstizione sta nelle tradizioni minerarie del nord Inghilterra, dove le calzature di un minatore defunto venivano esposte sul tavolo in segno di rispetto, mentre posare le scarpe nuove sul tavolo porterebbe in casa la iella e i litigi tra familiari. Ci credo bene. Guai a metterti le scarpe sul mio tavolo. Bene, ci sentiremo nella prossima puntata dell'Angolo Inglese, qui su Radio Libera 96.1 FM e RainbowTelevision.tv con me, Peggy Johnson. Bye bye!

Radio Libera è uno spazio aperto, dove ogni voce ha dignità e valore. È un microfono sempre acceso su cultura, società, musica e attualità, lontano da interessi economici e logiche di potere. Qui non ci sono padroni, c'è soltanto la voglia di liberare la mente e dare spazio a chi cerca una comunicazione pulita, indipendente e realmente partecipata.

0: Conoscere per sapere.
1: Un segreto per contestare gli atti. Avvocato Angelo Greco.
2: Ragazzi, oggi vi spiego una cosa abbastanza tecnica, ma con parole semplici, e fidatevi, vi servirà per capire le multe, le cartelle esattoriali, le raccomandate e gli atti giudiziari. Allora, seguitemi fino alla fine, perché questa è una di quelle cose su cui i giudici sono intervenuti tante volte e che quasi nessuno ha davvero chiara. È molto importante capire questo aspetto, perché è proprio da questi termini che dipende la validità dell'atto, quindi della notifica, e anche di eventuali contestazioni future. Mettiamo il caso più classico: ti arriva una multa, sai che hai 30 giorni per fare ricorso al giudice, oppure ti arriva una cartella esattoriale, 60 giorni per contestarla. Ma la vera domanda è: da quando iniziano questi giorni? Da quando il postino ti consegna la busta, oppure da quando il comune, la spedita o l'agente esattoriale? E attenzione, perché la domanda vale anche al contrario. Il comune, per esempio, ha 90 giorni per notificarti una multa. Questi 90 giorni si contano da quando tu la ricevi o da quando loro la spediscono? Ecco la regola in modo chiaro. Per chi invia l'atto conta la data di spedizione, per chi lo riceve conta la data di consegna. Tradotto ancora in modo più semplice, lo Stato deve spedire entro i termini e tu devi agire da quando ricevi. Adesso faccio altri esempi pratici, così non si sbaglia. Primo esempio, cartella esattoriale. L'agenzia deve notificarla prima che si prescriva. La spedisce l'ultimo giorno utile, ma tu lo ricevi 2 settimane dopo. È valida? Sì, perché conta la spedizione.

0: ma i tuoi 60 giorni per fare ricorso partono da quando la ricevi. Così, se il postino ci mette molto tempo a recapitarti la raccomandata, non ne pagate le conseguenze né tu né l'agente della riscossione. Secondo esempio, ti mandano un decreto ingiuntivo per posta e tu non sei a casa. Il postino lascia l'avviso e tu ritiri dopo 10 giorni. Da quando partono i termini per fare opposizione? Dal momento in cui ritiri, oppure se non ritiri 10 giorni dopo, quindi non da quando è stato spedito. Terzo esempio, multa notificata tramite PEC, arriva nella tua casella oggi alle 10. Da quando partono i termini? Da quel momento preciso, quindi non da quando il comune l'ha inviata. Quarto esempio, il comune spedisce la multa fuori tempo, tipo al 95esimo giorno invece che entro 90, anche se tu la ricevi subito è nulla, perché qui conta la spedizione e loro sono in ritardo. Quindi ricordati sempre questa regola, perché è una di quelle che ti salva davvero. Spedizione per chi invia, ricezione per chi riceve. Questa è la legge.
1: Al prossimo appuntamento di Conoscere per Sapere.

È una radio che invita a liberare la mente e il cuore, a guardare oltre le apparenze, a ritrovare la dimensione profonda della comunicazione. Quella che unisce, che fa riflettere, che nutre lo spirito. Radio Libera è indipendenza, ma è anche un cammino. Un microfono acceso sull'essere umano nella sua totalità, corpo e anima, ragione e sentimento. Radio Libera, libera la mente.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Bambina sviluppa diabete dopo il vaccino. La famiglia chiede chiarezza. Grazie a Piccinelli.
3: Pronto, dottoressa, salve, sono Piccinelli, sono il presidente del Comitato Fortitudo. Sono stata contattata dalla mamma della ragazzina di 11 anni che mi ha detto che dopo la vaccinazione, che è avvenuta a metà marzo, fine marzo, la ragazzina ha avuto il diabete mellito di tipo 1, giusto?
4: Sì, si è manifestato ora, ma dalla nostra emoglobina glicata, che ha un valore di 11,2, significa che negli ultimi 3-4 mesi, quindi da adesso, la bambina ha avuto un'iperglicemia.
3: Ok, però che cosa è intervenuto? Cos'è intervenuto di diverso nella vita di questa ragazzina? La vaccinazione pediatrica, i richiami? Mi scusi, no, sì, sono il presidente del comitato. No, adesso mi scusi.
4: Per me non c'entra niente la vaccinazione.
3: Ah no, perché io, scusi, è una malattia, no. È una malattia autoimmune. No, mi scusi, senta, perché adesso noi facciamo intervenire uno dei nostri avvocati se non fate la segnalazione ad AIFA.
4: Va bene.
3: Fate la segnalazione ad AIFA.
4: Ma perché devo fare una segnalazione ad AIFA quando secondo me si risulta da 3 mesi prima?
3: Ma già, scusi, ma noi siamo tutti diversi. Se la bambina prima stava bene, il giorno dopo la vaccinazione ha cominciato la scuola...
4: Ma non la potete fare voi, scusate.
3: No, ma noi la facciamo in farmacovigilanza passiva. Voi la fate in farmacovigilanza diversa, la segnalazione.
4: Vabbè,
3: che fate voi.
4: Riferirò questo discorso al mio primario.
3: No, guardi, mi scusi, questo
4: attualmente.
3: Ho capito, ma...
4: la diabetologa del mio reparto.
3: Vabbè, io esco con un video che va in tutta Italia e dirò che al vostro ospedale non fate segnalazioni in farmacovigilanza attiva.
4: Vabbè, ma andiamo... ho detto che non la faccio, ho detto che se voi non la devo fare io oggi, in questo momento...
3: No, ma ve la stanno chiedendo... Vi stanno chiedendo, mi scusi,
4: fare... riferirò il messaggio al mio primario, che penserà lei a farla?
3: No, la dovete fare voi, il reparto, dove la bambina...
4: Il mio primario di reparto, di pediatria.
3: Ma cosa state aspettando? C'è la famiglia che vi sta dicendo in più di un'occasione, vedete che la farmacovigilanza, non fate la segnalazione ad AIFA, ma stiamo scherzando? È una reazione... Il diabete mellito di tipo 1 è una reazione autoimmune.

0: E allora da cosa è derivata, secondo lei? Mi scusi, dottoressa, però gliel'ho già spiegato. Io esco con un video che va in tutta Italia e dico che nel vostro ospedale non fate le segnalazioni. È una bambina di 11 anni.
1: Ce la devo fare ora. Adesso non la posso fare. C'ho un neonato in questo momento in CPAP.
0: Siete sempre. Avete dei neonati. Mamma mia, guardi. Avete sempre una priorità. Dobbiamo fare la segnalazione, perché così chiediamo un congruo risarcimento, perché questa ragazzina di 11 anni va curata. Stravolgerà la vita.
1: Ok, da lunedì farà il mio primario di reparto di pediatria e neonatologia, verrà comunicato che di fare questa segnalazione alla farmacovigilanza. Vabbè, farà la segnalazione che abbiamo risolto un diabete a distanza di 15 giorni con tutti i vari parametri che abbiamo. Poi va bene.
0: Certo,
1: ma lei sta benissimo, ok? La stimolazione autoimmunitaria, quindi di una malattia autoimmunitaria, può essere stato un vaccino, può essere stata una qualsiasi patologia infettiva che abbia stimolato.
0: Mi scusi, ma l'unica
1: cosa. Una bambina in cui c'ha una base di predisposizione del diabete mellito tipo 1.
0: Certo, hanno tutti la predisposizione, dottoressa, ma mi scusi, ma l'unica cosa che è intervenuta è la vaccinazione. La bambina il giorno dopo ha cominciato a stare male. Ci sono le segnalazioni dalla scuola alla famiglia.
1: Ma potrebbe essere benissimo dopo un'infezione anche banale, no?
0: Ma siete duri di comprendonio. Ma se dopo la vaccinazione, il giorno dopo la bambina hanno cominciato a chiamare la famiglia dalla scuola che la bambina stava male. Ma stiamo scherzando? Ma voi proprio non volete vederlo.
1: Quindi secondo lei io faccio un vaccino e mi espongo al diabete? A chiunque? Mi sembra
0: chiunque, alla bambina sì, se il diabete mellito di tipo 1 è una malattia autoimmune,
1: può avvenire per qualsiasi patologia, non può far insorgere un diabete. Quante malattie infettive?
0: Sì, ma c'è stata la vaccinazione come elemento scatenante.
1: Se non è stata quella, sarebbe stata un'altra patologia.
0: Ma stiamo scherzando, dottoressa? Per piacere. Ma guardi, io comunque esco con un video.
1: Scusi, ma io sono sola e ciò.
0: Io esco con un video perché questo è un video di interesse pubblico, perché tutti lo devono sapere.
1: Va bene. Comunque chiamerò il mio prima io, sicuramente. Va bene.
0: E poi le faccio scrivere, dia il nome, il suo nome alla mamma, perché comunque la responsabilità civile e penale per l'articolo 28 della Costituzione personale, lei non può demandare, io ho parlato con lei, perciò noi ci riferiremo a lei, cosa vuole che le dica. E io ho preso la segnalazione di questa famiglia, nonostante sono in vacanza, è il primo maggio 2026.
1: Ma lo possiamo fare solo lunedì, perché io non ho in questo momento il tempo di farlo, perché sono sola in reparto, quindi lo farò, ma nel momento in cui ho il tempo anche materiale di fare questo, che non è in questo istante, è in questo momento, anche perché non mi cambia in questo momento.
0: No, noi cambia, perché voi avevate detto alla mamma che assolutamente non facevate la segnalazione. Era un veto.
1: Io l'ho saputo in questo istante, perché io sono salita in questo istante questo discorso, e in ogni caso questo è un lavoro normalmente del mio primario. Mi pare anche giusto, no? Che queste cose sono di competenza del responsabile del reparto.
0: Va bene, l'importante è che facciate la segnalazione, dato che gliel'avete negata fino adesso. Da quanto tempo è la bambina lì?
1: Pronto? La bambina è venuta venerdì.
0: Ok.
1: Venerdì che siamo qua.
0: Va bene, ma dicono che ci pensano. Comunque io lunedì mattina faccio scrivere dall'avvocato. Stai tranquilla.
1: Allora, loro negano.
0: Lo so. Però lei ha cominciato, mi hai detto che ha cominciato a stare male dopo il vaccino. Non è subentrata un'altra causa, giusto?
1: No, dopo il vaccino, dopo alcuni giorni, mi ha detto, mamma, sto male. Io ho detto, ma cos'hai? Pensavo che era debolezza. Ci ho comprato le vitamine. E questa bambina dopo una settimana mi dice, mamma, dice, sto male. A scuola stavo svenendo. Ma che cos'hai, Benedetta? Cosa ti senti? Dopo una settimana ancora, mamma dice, faceva sempre pipì. E andava sempre in bagno, mangiava in continuazione, ho detto niente, ti devo portare nel pediatra, tu devi avere qualcosa. Tutto potevo immaginare che mia figlia ci è venuto in melito uno, ma stiamo scherzando, in melito uno.
0: Va bene, tesoro, dai, ci sentiamo lunedì. Io ho fatto il mio dovere e vediamo. Ciao, mi
1: Vabbè, ma
0: dispiace
1: sparando
0: tantissimo.
1: qualcosa, giusto?
0: Mi hanno detto di sì, che adesso parlano, che però potrebbe non essere riferibile, poteva essere una cosa magari che sarebbe scaturita normalmente, ma non è così perché l'unica cosa nuova che è successa è la vaccinazione, punto.
1: La
0: Punto.
1: vaccinazione si è fatta ancora un libretto a casa. La bambina non ha sofferto mai di niente. Mai. Ci è venuto il melito uno. Ma stiamo scherzando?
0: Va bene, ok, dai,
1: Vabbè.
0: ci sentiamo, stai tranquilla, eh?
1: Sentiamo. Ok.
0: Ciao cara, ciao.

Benessere e medicina naturale, perché il vero benessere inizia da uno stile di vita in armonia con te stesso e con la natura. Segui la nostra rubrica anche su rainbowtelevision.tv.

Ciao a tutti gli amici di Radio Libera e benvenuti nella nostra rubrica Cosa succede in città? Rassegna di consigli su dove andare e cosa fare nei vostri momenti liberi e di relax prossimamente. Rimani con noi su Radio Libera 96.1 FM. Domenica 17 maggio presso l'associazione Hakuna Matata a Missaglia in provincia di Lecco, aromi per le diverse parti della personalità, un incontro speciale in cui si scoprirà come gli oli essenziali possono sostenere l'armonia tra es, io e superio, aiutando a conoscere meglio se stessi e a vivere con maggiore equilibrio. Domenica 17 maggio presso l'associazione Hakuna Matata in via Giovanni XIII 5 a Missaglia in provincia di Lecco. Info e prenotazioni al numero 349-690-2341. Domenica 17 maggio a Ternate in provincia di Varese. Artigiani al parco, creatività handmade sul lago di Comabbio. Sulle splendide sponde del lago di Comabbio torna l'appuntamento che celebra la creatività e saper fare a mano. Oltre 80 espositori creativi di alta qualità, divertimento per tutta la famiglia con giochi e animazione e auto storiche per un tuffo nel fascino senza tempo. Domenica 17 maggio, presso il Parco Berrini di Ternate, a Ternate in provincia di Varese. Info al sito

www.laprovinciadivarese.it. Il 23 e il 24 maggio presso il Bosco WWF di Vanzago in provincia di Milano, colori e profumi. Si celebra il ritorno della bella stagione. L'escursione guidata accompagnerà a lungo i principali sentieri dell'area naturale protetta, attraversando ambienti diversi, per vivere una mezzagiornata completamente immersi nella natura nel suo risveglio primaverile. Il 23 e il 24 maggio presso Bosco WWF di Vanzago in via delle Tre Campane 21 a Vanzago in provincia di Milano. Info al sito www.boscowwfdivanzago.it. Dal 15 al 17 maggio a Milano, Piano City, una grande città come un pianoforte grande come il mondo. Un festival che per 3 giorni trasforma l'intero spazio urbano in una gigantesca sala da concerto. Teatri e piazze, giardini e cortili, musei, gallerie e case private, centro e periferie. Centinaia di concerti in tutta la città. Tutti i concerti sono gratuiti e ingresso libero fino a esaurimento posti. Dal 15 al 17 maggio a Milano. Maggiori info sul programma al sito pianocitymilano.it. Domenica 17 maggio a Codevilla in provincia di Pavia, Sanamente, fiera del benessere fisico, mentale e alimentare. Una giornata interamente dedicata al benessere del corpo, della mente e dell'alimentazione. Per scoprire prodotti naturali, alimentazioni consapevoli, prendersi cura del proprio benessere fisico e mentale, fare trattamenti e consulenze e incontrare operatori e professionisti del settore olistico. Domenica 17 maggio, presso Tucano Fiere, in via Raimondo Villa 14 a Codevilla in provincia di Pavia. L'ingresso è gratuito. Info al sito eventifiere.com. Il 16 e il 17 maggio presso la Fornace Curti a Milano, Festa della Fornace. La Fornace Curti riaprirà le sue porte e tutti gli atelier degli artisti e artigiani che la popolano, a chiunque abbia il piacere di scoprire e di innamorarsi della tradizione artistica millenaria della terracotta. Opportunità anche per i più piccoli di fare esperienza con la manipolazione dell'argilla. Il 16 e il 17 maggio presso la Fornace Curti in via Walter Tobagi 8 a Milano. Maggiori info e acquisto biglietti alla pagina Facebook fornacecurti.milano. Al prossimo appuntamento di Cosa succede in città? Buon proseguimento d'ascolto su Radio Libera 96.1 FM.

Conoscere per sapere, la rubrica di notizie, analisi e punti di vista che fanno chiarezza nel flusso globale dell'informazione. Anche in streaming su rainbowtelevision.tv.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Conoscere per sapere.
3: La psicologia delle persone che non sono ossessionate dallo sport. Canale Psicologia Strana.
4: Milioni di persone si dipingono il viso con i colori della squadra del cuore e urlano mentre guardano le partite. E milioni di persone si sentono emotivamente distrutte perché 22 sconosciuti hanno perso una partita. Al contrario, c'è un gruppo molto numeroso di persone a cui non importa nulla di tutto questo. E secondo la neuroscienza, i loro cervelli potrebbero essere strutturati in modo completamente diverso. Ma siete davvero appassionati di sport? Restate con me, perché quello che sto per dirvi cambierà completamente il vostro punto di vista sugli appassionati di sport. Ci sono fatti di cui nessuno parla. Non interessarsi al calcio o allo sport non vi rende persone noiose. Anzi, potrebbe essere proprio il contrario. Questo non significa che non abbiate passioni. E non significa assolutamente che non siate persone normali. Tuttavia, nel vostro cervello sta accadendo qualcosa di interessante, qualcosa di completamente diverso da quello che accade nel cervello del 70% degli italiani che seguono lo sport con grande passione. Cominciamo con una domanda: perché così tante persone sono così appassionate di sport? Gli esseri umani sono creature sociali. Per migliaia di anni appartenere a un gruppo significava sopravvivere. La tribù ti proteggeva dai predatori, ti aiutava a cacciare, ti garantiva la sopravvivenza. E lo sport? Lo sport è essenzialmente una tribù moderna con prodotti migliori. Quando guardi la partita della tua squadra del cuore, il cervello rilascia ossitocina. Rilascia l'ormone dell'attaccamento, la stessa sostanza chimica che ti fa amare la tua famiglia. Affascinante, vero? Il cervello li inganna, facendogli sentire che quegli atleti milionari sono parte della loro famiglia. È qui che inizia la parte davvero interessante. Secondo gli psicologi, le persone che non sono ossessionate dallo sport hanno generalmente un legame tribale più debole. Ciò significa che la loro identità non è modellata dall'appartenenza a un gruppo, ma hanno una struttura più individuale. In genere pensano: non ho bisogno di appartenere a un gruppo più grande per sentirmi completo. E su questo argomento disponiamo di ricerche piuttosto solide. Ad esempio, uno studio condotto nel 2020 dimostra che le persone che non sono interessate allo sport sono molto meno inclini al pensiero «noi e loro». In altre parole, non provano automaticamente odio verso qualcuno solo perché fa parte della squadra avversaria. Ma aspetta, c'è qualcosa di ancora più interessante. Perché quello che succede nel cervello di un fanatico dello sport durante una partita è davvero un po' inquietante. Hai presente quell'eccitazione che provi prima di aprire un regalo? Quell'eccitazione? Ecco, quella sensazione è dovuta all'entrata in azione della dopamina nel cervello. Anche gli appassionati di sport provano la stessa scarica di dopamina in ogni fase della partita, in ogni azione. Attesa continua, mini ricompense continue. E sì, questo meccanismo funziona proprio come una dipendenza. Le ricerche condotte con la risonanza magnetica funzionale dimostrano che guardare la propria squadra attiva gli stessi centri di ricompensa del cervello coinvolti in attività estremamente coinvolgenti come il gioco d'azzardo. E il punto cruciale è questo. Ciò che rende tutto questo così potente è l'incertezza. Perché non si sa mai con certezza se la propria squadra vincerà o perderà. Questa imprevedibilità mantiene costantemente alto il livello di dopamina. In psicologia questo fenomeno è chiamato il sistema di ricompensa più coinvolgente.

0: avvolgente, il rinforzo intermittente. È lo stesso motivo per cui le slot machine rendono le persone dipendenti, lo stesso ragionamento. E questo meccanismo è fastidiosamente simile ad altre dipendenze comportamentali. Perché al cervello non importa da dove provenga la dopamina, l'unica cosa che sa è «ne voglio ancora». Ma nelle persone che non sono interessate allo sport, questo sistema non si attiva facilmente guardando la competizione di qualcun altro. E la cosa interessante è che questa situazione potrebbe anche avere un lato genetico. Una ricerca condotta dall'Università di Milano afferma che alcune differenze nei geni dei recettori della dopamina possono persino prevedere quanto una persona sarà interessata a guardare la competizione come spettatore. Pensateci, essere completamente indifferenti alla vittoria o alla sconfitta della Roma potrebbe essere letteralmente scritto nel vostro DNA. Ma non finisce qui. C'è anche un'altra cosa che provano i tifosi, l'orgoglio riflesso. Quando la loro squadra vince, dicono «abbiamo vinto», ma quando perde, improvvisamente diventa «hanno perso». Hai notato come è cambiato il pronome? Le persone che non sono ossessionate dallo sport creano questa distanza psicologica in misura molto minore. Questo perché la percezione che hanno di se stessi è più coerente. Non hanno bisogno di vittorie esterne per sentirsi bene. La loro autostima è più stabile e molto meno dipendente da fattori al di fuori del loro controllo. Prima che la sezione dei commenti si infiammi, vorrei precisare che non sto affermando che uno sia migliore dell'altro. Ma ci sono davvero delle differenze psicologiche significative ed è estremamente interessante comprenderle. Ad esempio, può sembrare strano, ma i tifosi sportivi ottengono generalmente punteggi più alti in alcune misurazioni dell'empatia, perché imparano a preoccuparsi delle difficoltà degli altri, anche se quelle persone sono dei perfetti sconosciuti che indossano solo la stessa divisa. Allora la domanda è, perché le persone che non amano lo sport non provano la stessa empatia nei confronti degli atleti? La risposta è distribuzione dell'empatia. La capacità di ogni persona di legarsi profondamente a qualcosa è limitata. Anche chi non è interessato allo sport di solito indirizza questo sentimento altrove, verso questioni sociali, relazioni intime, progetti creativi o sfide mentali. Una ricerca condotta nel 2021 mostra addirittura che le persone che non sono particolarmente interessate allo sport ottengono punteggi molto più alti in termini di apertura all'esperienza, sensibilità all'arte e alla bellezza. Quindi i loro picchi emotivi non derivano dalle partite. Derivano dall'arte, dalla musica, dalla natura e dalle idee. In realtà, entrambe le parti cercano la stessa cosa, significato, connessione e la sensazione di far parte di qualcosa di più grande. Solo che lo trovano altrove. E siamo onesti anche su un altro punto. Per alcune persone, non interessarsi allo sport è in realtà un meccanismo di difesa. Forse hanno subito bullismo durante le lezioni di educazione fisica. Forse si sono sentiti esclusi dalla cultura sportiva. Forse reagiscono all'aggressività competitiva spesso associata al tifo sportivo. Forse non hanno mai capito perché gli adulti urlano davanti alla televisione per una palla. Questa potrebbe essere una spiegazione del loro disinteresse. O forse lo trovano semplicemente noioso. Entrambe le cose sono valide. Ma ecco la parte che spiega perché a volte gli appassionati di sport e chi non lo è non riescono a capirsi. Tutto dipende da come si vive il significato. Gli appassionati di sport trovano un significato nella narrazione. La storia degli oppressi, la rivincita, la dinastia, la competizione è emozionante perché è imprevedibile. Il dramma della vita reale con risultati reali. Per chi non è interessato allo sport, gran parte di questa attività può sembrare troppo casuale e priva di significato. Perché nella loro mente c'è questa domanda? Perché dovrei investire così tante emozioni in un risultato che non posso controllare? E per di più per un gioco a cui giocano persone che non conosco e che non ha alcun effetto sulla mia vita reale? E siamo onesti, non hanno tutti i torti, ma nemmeno gli appassionati di sport hanno torto. Si tratta solo di due diversi punti di vista sulla ricerca di una storia e di un significato. Per un gruppo, quella storia epica viene scritta durante il percorso verso il campionato. Per gli altri, invece, in un romanzo, in una relazione, mentre producono qualcosa o scoprono qualcosa di nuovo. I ricercatori chiamano questo fenomeno investimento parasociale, invece che vivere direttamente, cioè non essere dentro il gioco, ma creare un legame dall'esterno.
1: Conoscere per sapere.

Fuori dal virus, la rubrica che pone uno sguardo libero su salute, scienza e informazione. Seguila anche su rainbowtelevision.tv.

0: Dagli anni 90 ad oggi, come sono cambiati politica ed economia in Italia? Diego Fusaro.
1: È evidente che l'Italia e l'Europa degli anni 90 versavano in condizioni migliori rispetto a quelle odierne. Non faccio una sorta di filosofia della storia catastrofistica secondo cui si va sempre verso il peggio e il progresso in realtà è un regresso. Semplicemente faccio un'analisi obiettiva dei rapporti di forza come si sono configurati negli ultimi 30 anni. È evidente che dagli anni 90 in poi si avvia il piano inclinato consistente nella riorganizzazione capitalistica della vecchia Europa dopo il 1989. Fino all'89 il mondo dualistico diviso dalla cortina di ferro era un mondo in cui in Occidente vi erano diritti sociali e una forza contestativa delle classi lavoratrici ancora piuttosto accesa. Dopo l'89 assistiamo a quella che con Gramsci io chiamo una rivoluzione passiva, cioè una rivoluzione gestita dai gruppi dominanti per riorganizzare a loro beneficio il rapporto di forza. Così si spiegano tante cose apparentemente sconnesse. Mani pulite, l'Unione Europea, la svolta neoliberale dell'Italia che ha travolto i partiti della Prima Repubblica e ha portato a una ridefinizione integrale di tutti i partiti oggi esistenti in chiave neoliberale e così via. Naturalmente questo aspetto ci deve portare a una considerazione più critica della nostra storia anche più recente. Ovviamente per rimanere sul tema dell'Unione Europea, chi ha portato così tante persone a illudersi circa la bontà del progetto dell'Unione Europea l'ha fatto mobilitando ragioni ideologiche assai persuasive e convincenti. Prima fra tutte l'identificazione tra un nobilissimo sogno, il sogno di Kant, di Husserl e di molti altri spiriti magni, di un'Europa unita, di popoli affratellati, finalmente tali da mettere in congedo ogni guerra, un sogno bellissimo che è stato sovrapposto ideologicamente a un incubo reale, quello di un progetto tecnocapitalistico, liberal finanziario, con sovranità popolare azzerata e con dominazione integrale delle classi dominanti del sistema capitalistico, ovvero l'Unione Europea. Tutto sta qui, nell'identificare il sogno con l'incubo, spacciando per sogno quello che in realtà è un incubo. Mi spingo a dire che chi realmente ami l'idea di Europa, di Kant, di Husserl, e io mi inserisco pienamente nel novero di quelli che amano l'idea di un'Europa fratellata, di popoli che mantengono la loro identità, la loro cultura e che insieme costruiscono un futuro mantenendo le loro differenze e ponendole in relazione fra loro. Ebbene, chi ami questo nobile sogno partorito dalle più illustri menti della modernità filosofica, due nomi, Kant e Husserl, ebbene, non può che avversare l'Unione Europea, che di questo nobile sogno non è l'attuazione, ma è il pervertimento più osceno. L'Unione Europea oggi non solo non ha fratellato i popoli europei, credo anzi di poter dire ragionevolmente che vi è più conflitto e più inimicizia fra i popoli europei oggi, 2026, di quanto non ve ne fosse negli anni 80, quando l'Unione Europea ancora non si era determinata. Analogamente non si è prodotta più giustizia sociale, tutto al contrario, la giustizia sociale è venuta declinando dopo l'89, non solo a causa dell'Unione Europea, sia chiaro, come ricordavo, è mutato lo scenario, è venuta meno la forma di equilibrio tra i due blocchi che ancora garantiva anche alla parte occidentale diritti sociali e benessere per le classi nazionali popolari, ma l'Unione Europea ha concorso a produrre questa svolta, non è la sola responsabile, direi che in parte è con causa rispetto a questa dinamica di cui stiamo dicendo. Ecco, in sintesi, chi ama l'Unione Europea scambiandola per il grande sogno di Kant e di Husserl o non ha capito nulla, e può essere, o è palesemente in cattiva fede, poiché è evidente, io credo, che il sogno di Kant e di Husserl non abbia nulla a che vedere con l'incubo di Lagarde, von der Leyen, Juncker e Mario Draghi. Direi che Draghi, Juncker e von der Leyen sono distanti da Kant e da Husserl almeno quanto lo è Marte da Plutone.

Parental Coach, la nostra rubrica di strategie e spunti per un legame sereno tra genitori e figli. Anche in streaming su rainbowtelevision.tv.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Rainbow Television presenta Spiritual Time.
3: Luna piena in Scorpione. Benvenuto, io sono Medea. Se sei qui, non è un caso. Il 1 maggio 2026 si apre un portale energetico intenso e profondo. La luna piena in Scorpione. Una luna che non accarezza. Una luna che trasforma. In questi giorni, emozioni nascoste, verità interiori e dinamiche profonde stanno emergendo. E ciò che non può più essere ignorato viene portato alla luce. È il momento della trasformazione. Questa energia ti invita a guardare dentro di te senza filtri, a lasciare andare ciò che non ti appartiene più e a trasformare il dolore del passato in forza, consapevolezza e rinascita. Maggio 2026 è un mese raro, potente, con due lune piene nello stesso ciclo. Questa luna in Scorpione apre il processo e una seconda luna, la luna blu, lo porterà a compimento. È un vero viaggio interiore che ti chiede presenza, intenzione e verità. In questo momento si attiva una tensione profonda tra il bisogno di sicurezza e la necessità di cambiare. Il Toro vuole stabilità, controllo, certezze. Lo Scorpione chiede trasformazione, lasciare andare, evoluzione. È la danza tra trattenere e lasciare, tra costruire e distruggere, tra paura e fiducia. E la domanda che devi porti è una sola. Cosa stai trattenendo, che invece deve essere liberato? Sotto questa luna

0: Ciò che hai evitato viene a galla. Le emozioni diventano più intense, più vere, più profonde. Non puoi più nasconderti da te stesso. È il momento di sentire davvero, senza razionalizzare, senza scappare. Plutone, il pianeta della trasformazione, attiva le tue ombre. Porta in superficie paure inconsce, desideri nascosti, schemi automatici. E ti chiede, perché reagisci così? Cosa stai evitando di vedere? Dentro ciò che nascondi c'è il tuo potere. E questa luna è qui per aiutarti a riscoprirlo. Amore, relazioni, denaro, scambi energetici sono al centro di questo momento. Potresti sentire uno squilibrio tra ciò che dai e ciò che ricevi. Potresti sentire il bisogno di dire la verità, di mettere confini, di cambiare dinamiche. Non è rottura, è riallineamento. L'energia si muove. Marte spinge all'azione, aumenta il desiderio di cambiare, di rischiare, di decidere. Ma attenzione, non agire impulsivamente. Usa questa forza per liberarti da ciò che ti blocca e riprendere il tuo potere. Il vero messaggio di questa luna è semplice, ma profondo. Smetti di resistere al cambiamento. Accogli ciò che emerge. Osserva i tuoi schemi. Trasforma il dolore in consapevolezza. Questo è il momento di lasciare il passato, rompere i cicli che si ripetono e diventare padrone delle tue emozioni. Non più vittima, ma alchimista della tua vita.
1: Al prossimo appuntamento di Spiritual Time.

Inside the Movie, la nostra rubrica dove cinema, serie televisive, cartoni animati e docufilm diventano uno specchio delle emozioni umane e possibili verità su Radio Libera 96.1 FM.

0: Lockdown e vaccini nel piano pandemico Meloni. Fabio Frabetti.
1: È stato approvato dalla conferenza Stato-Regioni il nuovo piano pandemico nazionale 2025-2029, un documento pieno di tecnicismi che sotto la veste del concetto di preparazione sembra voler blindare per i prossimi 5 anni quel modello di gestione emergenziale che molti speravano non tornasse più. Mentre la commissione parlamentare d'inchiesta fa emergere alcune contraddizioni della gestione Covid, il Ministero della Salute istituzionalizza gli stessi strumenti partendo proprio dal nodo dei vaccini e dei lockdown. L'impalcatura vaccinale del piano non è solo una dichiarazione di intenti, è un'operazione economica e logistica imponente che vede lo stanziamento di oltre 1,1 miliardi di euro. Il testo chiarisce che l'Italia è pienamente integrata nei meccanismi di acquisto congiunto dell'Unione Europea per quanto riguarda i vaccini, con contratti di prelazione già attivi come quello con GSK per il vaccino pre-pandemico influenzale, che grava sulle casse pubbliche per circa 7,7 milioni di euro ogni anno. A questo si aggiunge l'acquisto preventivo di vaccini zoonotici contro l'aviaria H5N1 per le categorie a rischio. La strategia non si limita alla disponibilità del prodotto, ma pianifica una sensibilizzazione capillare per garantire l'adesione, parlando di un rapporto rischio-beneficio significativamente favorevole e di una comunicazione che deve essere semplice ma efficace, evitando toni drammatici ma mirando comunque alla massima copertura. Parallelamente, il piano non rinuncia all'arma delle restrizioni fisiche, sebbene le mimetizzi dietro il concetto di gradualità, preso in prestito dal modello PRET dell'OMS. Quindi nel nuovo piano non troviamo il ritorno esplicito al lockdown generalizzato come formula politica, troviamo però una costruzione più sofisticata. Il documento parla di misure da calibrare nel tempo con meccanismi rapidi e possibilmente codificati di escalation e de-escalation in base alla situazione epidemiologica. In parole semplici, se la situazione peggiora le restrizioni aumentano, se migliora vengono ridotte. Viene confermata l'idea che lo Stato debba avere già pronta una scala di misure restrittive da attivare progressivamente. Il documento parla di interventi da valutare sulla base dell'efficacia nel limitare la trasmissione, ma ammette anche che bisogna considerare le ripercussioni sociali ed economiche sulla popolazione. Il documento prevede che queste misure non farmacologiche possano essere orientate al contenimento su base territoriale oppure alla soppressione e al controllo su ampia scala regionale o nazionale. Prevede inoltre la possibilità di identificare eventi con elevato numero di persone da sospendere e criteri per una successiva ripresa. Questo è un passaggio essenziale, non si dice tornerà in lockdown, ma si costruisce il telaio giuridico, tecnico, operativo per restrizioni progressive territoriali o nazionali. E tutto stride, visto che proprio dalla commissione Covid era emerso quanto fosse antiscientifico il concetto di lockdown e la sua paventata efficacia. Di fatto si può dire che il governo ha promosso una commissione d'inchiesta per far luce sulla gestione Covid, a cui poi non è stato dato alcuno spazio mediatico significativo quando sono emersi particolari davvero rilevanti, e poi però approva un piano pandemico che non rompe davvero con quella stagione, anzi ne conserva l'impianto: emergenza, centralizzazione, misure graduate, comunicazione del rischio, strategie vaccinali, scorte, monitoraggio, procedure codificate. Anche se il piano dice che le misure devono essere calibrate, motivate e proporzionate, chi lo garantisce? Chi stabilisce quando un dato epidemiologico giustifica una restrizione? Chi valuta il rapporto tra beneficio sanitario e danno sociale? Chi impedisce che in nome della paura si ripeta quanto abbiamo già visto? E quando si parla degli interventi non farmacologici, tornano gli arsenali già visti: distanziamenti fisici, isolamento forzato dei casi, quarantena dei contatti, uso rigoroso delle mascherine con attenzione per le FFP2 ed FFP3 in ambito assistenziale. Non solo, compare poi il concetto un po' inquietante di biopolitica degli spazi, che promuove lo smart working non come evoluzione del lavoro ma come mezzo per mitigare il movimento umano, insieme all'installazione di sistemi di ventilazione meccanica controllata per filtrare l'aria negli uffici e nelle scuole. Persino la nostra biologia diventa oggetto di sorveglianza integrata attraverso il monitoraggio sistematico delle acque reflue, una tecnica che permette allo Stato di tracciare la circolazione virale prima ancora che i cittadini manifestino i sintomi, creando una sorta di perimetro sanitario invisibile attorno alle città. Inoltre il piano introduce il concetto di sorveglianza sanitaria eccezionale, di poteri straordinari per il commissario all'emergenza, una figura che agisce in deroga alle disposizioni ordinarie. La sensazione dunque è che con qualche possibile lieve miglioramento in realtà si sia ancora una volta costruita una macchina burocratica e normativa ancora più sofisticata, capace o comunque non in grado di impedire un'ondata repressiva con la semplice firma di un decreto basato su modelli matematici di scenari ipotetici.

Relation Coach, la rubrica di consigli, esperienze e riflessioni per relazioni più sane e autentiche. Anche in streaming su rainbowtelevision.tv.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.

0: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
1: Ciao a tutti gli amici di Radio Libera e benvenuti nella nostra rubrica Cosa succede in città? Rassegna di consigli su dove andare e cosa fare nei vostri momenti liberi e di relax prossimamente. Rimani con noi su Radio Libera 96.1 FM. Domenica 17 maggio presso l'associazione Hakuna Matata a Missaglia in provincia di Lecco, aromi per le diverse parti della personalità, un incontro speciale in cui si scoprirà come gli oli essenziali possono sostenere l'armonia tra es, io e superio, aiutando a conoscere meglio se stessi e a vivere con maggiore equilibrio. Domenica 17 maggio presso l'associazione Hakuna Matata in via Giovanni XIII 5 a Missaglia in provincia di Lecco. Info e prenotazioni al numero 349-690-2341. Domenica 17 maggio a Ternate in provincia di Varese. Artigiani al parco, creatività handmade sul lago di Comabbio. Sulle splendide sponde del lago di Comabbio torna l'appuntamento che celebra la creatività e saper fare a mano. Oltre 80 espositori creativi di alta qualità, divertimento per tutta la famiglia con giochi e animazione e auto storiche per un tuffo nel fascino senza tempo. Domenica 17 maggio, presso il Parco Berrini di Ternate, a Ternate in provincia di Varese. Info al sito www.laprovinciadivarese.it. Il 23 e il 24 maggio presso il Bosco WWF di Vanzago in provincia di Milano, colori e profumi. Si celebra il ritorno della bella stagione. L'escursione guidata accompagnerà lungo i principali sentieri dell'area naturale protetta, attraversando ambienti diversi, per vivere una mezza giornata completamente immersi nella natura e nel suo risveglio primaverile. Il 23 e il 24 maggio presso Bosco WWF di Vanzago in via delle Tre Campane 21 a Vanzago in provincia di Milano. Info al sito www.boscowwfdivanzago.it. Dal 15 al 17 maggio a Milano, Piano City, una grande città come un pianoforte grande come il mondo. Un festival che per tre giorni trasforma l'intero spazio urbano in una gigantesca sala da concerto. Teatri e piazze, giardini e cortili, musei, gallerie e case private, centro e periferie. Centinaia di concerti in tutta la città. Tutti i concerti sono gratuiti a ingresso libero fino a esaurimento posti. Dal 15 al 17 maggio a Milano. Maggiori info sul programma al sito pianocitymilano.it. Domenica 17 maggio a Codevilla in provincia di Pavia, Sanamente, fiera del benessere fisico, mentale e alimentare. Una giornata interamente dedicata al benessere del corpo, della mente e dell'alimentazione. Per scoprire prodotti naturali e alimentazioni consapevole, prendersi cura del proprio benessere fisico e mentale, fare trattamenti e consulenze e incontrare operatori e professionisti del settore olistico. Domenica 17 maggio, presso Tucano Fiere, in via Raimondo Villa 14 a Codevilla in provincia di Pavia. L'ingresso è gratuito. Info al sito eventifiere.com. Il 16 e il 17 maggio presso la Fornace Curti a Milano, Festa della Fornace. La Fornace Curti riaprirà le sue porte e tutti gli atelier degli artisti e artigiani che la popolano, a chiunque abbia il piacere di scoprire ed innamorarsi della tradizione artistica millenaria della terracotta. Opportunità anche per i più piccoli di fare esperienza con la manipolazione dell'argilla. Il 16 e il 17 maggio presso la Fornace Curti in via Walter Tobagi 8 a Milano. Maggiori info e acquisto biglietti alla pagina Facebook fornacecurti.milano. Al prossimo appuntamento di Cosa succede in città? Buon proseguimento d'ascolto su Radio Libera 96.1 FM.

Spiritual Time, la rubrica che ti accompagna in un viaggio tra spiritualità e consapevolezza. Fermati, ascolta, ritrova il centro. Seguila anche su rainbowtelevision.tv.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Rainbow Television presenta Spiritual Time.
3: L'unica cosa che conta nella vita. Pierluigi da Dream Peruffo, counselor filosofico.
4: Oggi vi racconterò una delle mie storie sapienziali preferite, un vero capolavoro. Una mattina all'improvviso un uomo morì. Appena il suo cuore smise di battere, vide la morte venirgli incontro con una valigia in mano. Quando gli fu davanti, disse: «Amico mio, è ora di andare». L'uomo, terrorizzato, iniziò a ribattere: «Ma non è possibile, ma non esiste, io ho ancora tantissimi sogni, progetti, ho degli affari da terminare, persone da incontrare, e poi non ho detto mille cose alle persone che amo, no, non è possibile. Mi spiace, ma quando mi chiamano si parte». E così si incamminarono insieme. Dopo un po', ripresosi dallo shock, l'uomo chiese incuriosito: «Ma cosa c'è in quella valigia?» La morte rispose: «Tutto ciò che ti appartiene». «Ciò che mi appartiene», replicò felice l'uomo, «porti quindi con te le mie cose, i miei soldi, le mie proprietà». «Oh no, quelle cose non ti sono mai appartenute, erano tutte cose del mondo». «Porti i miei ricordi». «Nemmeno quelli ti appartenevano, erano cose del tempo». «Allora porti i miei talenti». «No, quelli erano doni del destino». «Porti i miei amici e i miei familiari». «No, mi spiace, nemmeno loro ti sono mai appartenuti, erano solo compagni di viaggio». «Allora c'è mia moglie e i miei figli». «No, meno ancora. Loro ti erano soltanto stati affidati». «Allora ci sarà forse il mio corpo». «No, amico mio, neppure quello era tuo. Il corpo è sempre stato della terra e della polvere». L'uomo, a quel punto sempre più turbato, replicò: «Allora c'è la mia anima». La morte lo guardò sorridendo e rispose: «L'anima appartiene a Dio». A quel punto, sconvolto e con un filo di voce, disse: «Ma allora cosa c'è in quella valigia? Se non ho mai avuto nulla? E poi cosa resta di me? Chi sono io?» La morte rimase in silenzio per qualche istante e poi disse: «Una cosa è sempre stata tua». L'uomo la guardò confuso. «Che cosa?» «L'amore che hai saputo accendere nel tuo cuore e donare durante la tua vita. Solo quel potenziale era veramente tuo, veramente te, e viene insieme a te. Se vuoi, ora apriamo la valigia e vediamo cosa ne hai fatto di quel tuo potenziale». L'uomo a quel punto abbassò gli occhi e iniziò a piangere. Ecco, direi che questo racconto è stupendo e non necessita di alcun commento. Poniamoci semmai una sola domanda: se venisse da noi oggi la morte, quella valigia come sarebbe?
5: Al prossimo appuntamento di Spiritual Time.

Radio Libera continua online. Puoi riascoltare le nostre rubriche in streaming su rainbowtelevision.tv nella sezione podcast.

0: Inizia la tempesta economica in Italia a causa della guerra in Iran. Matteo Gracis.
1: Mi dispiace dirvi, io ve l'avevo detto, ma io ve l'avevo detto.
2: Il 3 maggio 2026, guerra in Iran. In due mesi di conflitto, impatti per 1000 euro annui a famiglia in Italia. Ed è solo l'inizio, signori. È solo l'inizio. È quanto calcola il Codacons, che ha stilato la lista di rincari dei beni più comuni e di quelli energetici. Si va dal 38% in più dei combustibili liquidi al 23% del gasolio, al 13% del gas, al 18% dei biglietti aerei. Aumenti anche per verdure, legumi e frutta. Ecco, io una decina di giorni fa, andatelo pure a cercare se non mi credete, avevo pubblicato un video dicendo che mi sembrava una situazione da calma prima della tempesta. La tempesta sta iniziando ad arrivare. Perché dicevo questo? Perché i tempi tecnici che ci vogliono dal momento in cui si blocca lo stretto di Hormuz alle conseguenze reali dal punto di vista economico che arrivano in Europa sono questi, ok? E indipendentemente se lo riapriranno a breve o meno lo stretto, qua ci sarà un tracollo economico spaventoso. Questa roba qua è solo l'antipasto, preparatevi. Ma la cosa più folle di tutte, che nessuno fa notare, è che dobbiamo questa roba qua ai nostri alleati. Ci rendiamo conto? O meglio, a coloro che continuiamo a chiamare alleati, ma che sono in realtà nemici. Non solo sono nostri padroni, sono nemici. Ovvero, Stati Uniti d'America e Israele. È colpa loro. Sono loro che hanno bombardato l'Iran. È colpa loro se è stato chiuso lo stretto di Hormuz. Perché prima dell'inizio della guerra in Iran, a causa di questi due simpaticoni, era tutto a posto ad Hormuz, o sbaglio. Capite? Quelli che chiamiamo alleati sono coloro i quali ci danneggiano di più, che provocano il collasso della nostra economia e di conseguenza tutti i vari rincari che poi alla fine pagano i cittadini. In tutto questo va fatto naturalmente un plauso al nostro governo, che continua ad essere succube e schiavo di questi paesi e di conseguenza, e così facendo, porta i cittadini italiani in una situazione sempre più difficile e con l'acqua alla gola. Complimenti.

Radio Libera nasce dall'idea che l'informazione e la musica debbano essere un bene comune, accessibile a tutti, senza condizionamenti. Non riceve finanziamenti pubblici né privati da grandi gruppi economici o politici. Questo significa libertà totale di parola, di scelta e di stile. Radio Libera. Libera la mente.

Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore.

0: che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Rainbow Television presenta Spiritual Time.
3: Luna piena in Scorpione.
4: Benvenuto, io sono Medea. Se sei qui, non è un caso. Il 1 maggio 2026 si apre un portale energetico intenso e profondo. La luna piena in Scorpione. Una luna che non accarezza. Una luna che trasforma. In questi giorni, emozioni nascoste, verità interiori e dinamiche profonde stanno emergendo. E ciò che non può più essere ignorato viene portato alla luce. È il momento della trasformazione. Questa energia ti invita a guardare dentro di te senza filtri, a lasciare andare ciò che non ti appartiene più e a trasformare il dolore del passato in forza, consapevolezza e rinascita. Maggio 2026 è un mese raro, potente, con due lune piene nello stesso ciclo. Questa luna in Scorpione apre il processo e una seconda luna, la luna blu, lo porterà a compimento. È un vero viaggio interiore che ti chiede presenza, intenzione e verità. In questo momento si attiva una tensione profonda tra il bisogno di sicurezza e la necessità di cambiare. Il Toro vuole stabilità, controllo, certezze. Lo Scorpione chiede trasformazione, lasciare andare, evoluzione. È la danza tra trattenere e lasciare, tra costruire e distruggere, tra paura e fiducia. E la domanda che devi porti è una sola. Cosa stai trattenendo, che invece deve essere liberato? Sotto questa luna, ciò che hai evitato viene a galla. Le emozioni diventano più intense, più vere, più profonde. Non puoi più nasconderti da te stesso. È il momento di sentire davvero, senza razionalizzare, senza scappare. Plutone, il pianeta della trasformazione, attiva le tue ombre. Porta in superficie paure inconsce, desideri nascosti, schemi automatici. E ti chiede, perché reagisci così? Cosa stai evitando di vedere? Dentro ciò che nascondi c'è il tuo potere e questa luna è qui per aiutarti a riscoprirlo. Amore, relazioni, denaro, scambi energetici sono al centro di questo momento. Potresti sentire uno squilibrio tra ciò che dai e ciò che ricevi. Potresti sentire il bisogno di dire la verità, di mettere confini, di cambiare dinamiche. Non è rottura, è riallineamento. L'energia si muove. Marte spinge all'azione, aumenta il desiderio di cambiare, di rischiare, di decidere. Ma attenzione, non agire impulsivamente. Usa questa forza per liberarti da ciò che ti blocca e riprendere il tuo potere. Il vero messaggio di questa luna è semplice, ma profondo. Smetti di resistere al cambiamento. Accogli ciò che emerge. Osserva i tuoi schemi. Trasforma il dolore in consapevolezza. Questo è il momento di lasciare il passato, rompere i cicli che si ripetono e diventare padrone delle tue emozioni. Non più vittima, ma alchimista della tua vita.
5: Al prossimo appuntamento di Spiritual Time.

0: I bet you look good on the dance floor. We shall see.
1: Nice.
2: Qui non esistono padroni né filtri, soltanto la forza delle idee, della creatività e della condivisione. Ogni voce trova ascolto, ogni pensiero ha dignità, ogni nota diventa vibrazione. Radio Libera, libera la mente.

Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.

0: funzionalità. Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti. Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno. Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
1: Decreto sicurezza, convertito in legge. Flavia Carlini.
2: Non si può vivere in questo paese ignorando quello che il governo fa, non si può e non si può, non si deve essere cittadini passivi di questo o di qualsiasi altro esecutivo, per cui vi informerò nel modo più chiaro che posso. 162 voti favorevoli, 102 voti contrari, un astenuto. Il decreto sicurezza è stato convertito definitivamente in legge. A nulla sono servite ovviamente le proposte di modifica delle opposizioni, perché come abbiamo già detto molte volte, come abbiamo detto anche qui nell'ultimo video su YouTube su come funziona il nostro sistema elettorale, il Parlamento ormai svuotato del suo potere, governo vuole legge, la legge si fa, per un totale di 33 articoli. Entriamo quindi nel merito. Che cosa c'è in questo nuovo pacchetto sicurezza? Le parole chiave le troviamo nello stesso capo 1 della legge: misure di prevenzione e contrasto ad armi o di strumenti atti ad offendere. Attenzione, differenza importante tra queste due cose, lo vediamo a brevissimo. Violenza giovanile, l'ormai famosissimo ordine pubblico, manifestazioni pubbliche, cioè le piazze. Vediamo però anche solo i 4 articoli più problematici di questa legge, vi va? Articolo 4, ve lo metto qui, lo vedete tutto sottolineato con i pallini dei commenti perché questi sono i miei appunti sul PDF. Allora, questo è un articolo dedicato a impedire che determinate persone possano accedere a determinate aree della città. Va infatti a mettere le mani su una legge di quasi 10 anni fa, del febbraio 2017, e dice: le persone che impediscono l'accessibilità e la fruizione delle infrastrutture devono essere sanzionate e allontanate. E questo lo si diceva già nel 2017. Ma a queste persone, dice la nuova legge, vanno aggiunte altre persone da sanzionare e allontanare. Queste nuove persone sono, cito, chi tiene comportamenti violenti, virgola, minacciosi, virgola, o, attenzione, insistentemente molesti, da cui, di nuovo attenzione, derivi un concreto pericolo per la sicurezza. Questo è solo l'inizio dell'articolo, ma già domanda numero 1. Comportamenti violenti, ok, si capisce, comportamenti minacciosi anche, seppur con un certo grado di discrezionalità è comunque chiaro, ma comportamenti insistentemente molesti, che cosa vuol dire? Quali sono i comportamenti insistentemente molesti che sono diventati illegali? La legge non lo specifica. Se mi metto a parlare a un megafono denunciando i crimini di Israele e la complicità del nostro paese nel genocidio, sono insistentemente molesta e posso essere sanzionata e colpita da un provvedimento di allontanamento? Perché quello non è un comportamento di concreto pericolo per la sicurezza pubblica, ma alla legge non importa, perché la legge dice comportamenti insistentemente molesti da cui derivi un pericolo per la sicurezza pubblica. È nelle parole scelte che si gioca la partita della repressione, per quello che ne potremmo dedurre anche da altri articoli che vedremo fra poco. Se prendo il megafono e denuncio a gran voce, altre persone potrebbero unirsi a me, e allora da questo, ora la legge dice, potrebbe derivarne un pericolo per la sicurezza pubblica. E allora un sit-in pacifico è insistentemente molesto, uno sciopero della fame è insistentemente molesto, un flash mob è insistentemente molesto, scoraggiare, impedire, sanzionare. Questo è il terreno della criminalizzazione del dissenso, questo è il terreno del silenziamento, prevenire che il dissenso si manifesti e si sviluppi, ma ancora, stesso articolo, rafforzamento delle cosiddette zone rosse. Questo è un tema molto caldo. Che cosa sono queste zone rosse? Per la cui paternità possiamo guardare al ministro Piantedosi. Sono delle precise aree della città che la direttiva vuole isolare rispetto al resto della città, vietandone l'accesso a quei soggetti che vengono ritenuti pericolosi. Adesso, le questioni da discutere qui sono varie. La prima è chi il governo Meloni ritiene pericolose. La risposta ce la danno proprio i vari pacchetti sicurezza del governo Meloni, in cui, per esempio, anche gli attivisti vengono considerati pericolosi. Gli attivisti non violenti, ambienti, quelli per il clima, quelli per gli animali, quelli per Notav, quelli contro il ponte sullo stretto, chi sostiene la liberazione della Palestina. Il governo parla di prevenire e di evitare episodi di criminalità, ma prima lo stesso governo però fa capire che intende definire criminalità episodi di dissenso, per esempio. Ricordate che a degli attivisti non violenti che manifestavano fuori la sede di Leonardo sono stati dati dei fogli di via? Dei DASPO, appunto? Ricordate che solo pochi mesi fa il Consiglio d'Europa ci ha fatto notare che l'Italia e le forze dell'ordine italiane hanno un problema grave con la perfilazione razziale? Su chi crediamo che verranno fatti maggiori controlli in queste aree? Chiaramente la risposta è intuibile: sulle persone razzializzate. Secondo punto su cui poi dovremmo interrogarci: quale dovrebbe essere l'effetto di questa perimetrizzazione delle aree? Spostare l'eventuale problema in un altro quartiere dove sia più accettabile? Tornando quindi all'articolo della nuova legge sicurezza, anche qui si dice che il prefetto può individuare delle specifiche aree urbane in cui è disposto l'allontanamento delle persone denunciate negli ultimi 5 anni per delitti non colposi contro la persona e il patrimonio. Ecco qui gli attivisti per il clima. O per chi, di nuovo, tiene quei comportamenti di cui parlavamo prima, tra cui appunto il vaghissimo comportamenti insistentemente molesti. E poi la legge aggiunge, attenzione, basta che siano denunciati e se sono condannati non importa che lo siano con sentenza non definitiva. Ed è ironico che il governo sia sempre garantista, tranne quando il soggetto sia chi pratica dissenso. Non trovate? Ma andiamo avanti, articolo 7. Anche questo ve lo metto qui per verificare da voi. Questo articolo tocca due punti fondamentali: perquisizioni alle persone e fermi con trascinamento e trattenimento delle persone presso gli uffici della polizia nei contesti delle manifestazioni pubbliche. Nell'articolo è proprio specificato che il contesto sono le manifestazioni e i luoghi di aggregazione pubblica. Specifica che prima non c'era. Cosa cambia rispetto alle perquisizioni? Tutto. Prima tu potevi subire una perquisizione solo in casi specifici ed eccezionali, non era quindi un'attività che poteva essere rutinaria, diciamo, ok? E potevi subirla se la polizia cercava armi o esplosivi. Adesso, se siamo durante una manifestazione, chiunque di noi può subire una perquisizione di iniziativa della polizia se un agente della polizia ci guarda e pensa, a sua discrezionalità, e non perché abbiamo oggettivamente fatto qualcosa, che abbiamo un atteggiamento sospetto. Visti i precedenti, allora potremmo dedurne che anche lo sventolare una bandiera palestinese può essere considerato da un agente un atteggiamento sospetto? Uno slogan come Palestina libera dal fiume fino al mare può essere considerato un atteggiamento sospetto? Come prima, il termine in realtà è così ampio, atteggiamento sospetto, che lascia una discrezionalità assoluta agli agenti, discrezionalità che può facilmente finire in un abuso di potere, visto che appunto non è basata su un fatto oggettivo che io ho commesso o sono oggettivamente in procinto di commettere. Ma ancora, la gente trova che il mio atteggiamento sia sospetto e che io possa costituire un pericolo? Allora, se prima la perquisizione poteva avvenire per cercare appunto cose specifiche, armi o esplosivi, adesso anche le maglie dell'elemento di ricerca sono state enormemente allargate, ok? Sei durante una manifestazione e la polizia può importi di perquisirti anche per cercare, virgolette, generici strumenti di effrazione o atti ad offendere. Generici strumenti, ancora assolutamente vaghissimo. Io posso potenzialmente fare del male a qualcuno anche con un'asta della bandiera, anche con il megafono, anche con le chiavi di casa, anche con la catena della mia bicicletta, anche con la mia borraccia di vetro, anche con lo spray urticante che mi porto in borsa quando esco da sola la sera, anche con la mia borsa con le borchie, quelle grosse. Insomma, rendetevi conto che tutto è potenzialmente atto ad offendere, pure la fibbia metallica della mia cintura. E tutto questo, parliamo quindi anche di oggetti comuni, può autorizzare perquisizioni sul posto. Quello che succede quindi è che un'attività di perquisizione che poteva essere fatta legittimamente in casi eccezionali, ora viene svolta come un controllo ordinario, perché è questo che la legge ora ha deciso. Una legittimazione assoluta del controllo, che dovrebbe forse ricordarvi qualcosa. Ma andiamo al secondo pezzo dell'articolo, che è ancora più preoccupante se quello a cui ambiamo è uno stato di diritto e non uno stato di polizia, si intende. Adesso, se siamo durante una manifestazione, possiamo essere prelevati dalla polizia, coattivamente, e portati in questura e trattenuti fino a 12 ore. Per cosa? L'articolo dice che ci possono prelevare se ritengono che ci sia un, cito, fondato motivo di pericolosità. Anche qui, piuttosto vago. Fondato motivo basato su quale fatti? Non si sa. L'articolo poi ci dice che ci possono coattivamente prelevare, anche sulla base della perquisizione di cui abbiamo parlato prima. La catena della mia bici è pericolosa? La gente pensa che volessi giocarci a Mad Max nella piazza? Intanto vi preleva, poi si vede. E l'articolo dice che mi possono prelevare anche se, attenzione, ho negli ultimi 5 anni segnalazioni alla polizia per aver danneggiato la cosa pubblica. E di nuovo, non pensate all'uragano Katrina che devasta i palazzi, questo punto è evidente che è stato scritto specificatamente per allontanare dalla piazza gli attivisti di Ultima Generazione, di Extinction Rebellion, eccetera. Adesso voi potete essere d'accordo o non essere d'accordo sui modi, la vernice lavabile sui muri o quelli che siano i metodi di disobbedienza civile non violenta utilizzati dagli attivisti in questione, ma scrivere una legge per fare in modo che una determinata categoria di persone non violente non possa partecipare a una piazza, che è un diritto costituzionale, e possa anzi essere coattivamente trasportata in caserma per atti non violenti, fatti nei 5 anni precedenti e non fatti nel corso della manifestazione in questione, è assolutamente una follia in uno stato di diritto. È una follia anche rendere criminale atti di dissenso assolutamente non violento. L'ultimo DDL era stato denominato decreto anti-Gandhi, e questo perché perfino Gandhi, manifestante pacifista per antonomasia, potrebbe andare in carcere sotto il governo Meloni.

Parental Coach, la nostra rubrica di strategie e spunti per un legame sereno tra genitori e figli. Anche in streaming su rainbowtelevision.tv.

Ciao a tutti gli amici di Radio Libera e benvenuti nella nostra rubrica Cosa succede in città? Rassegna di consigli su dove andare e cosa fare nei vostri momenti liberi e di relax prossimamente. Rimani con noi su Radio Libera 96.1 FM. Domenica 17 maggio presso l'associazione Hakuna Matata a Missaglia in provincia di Lecco, a Romi per le diverse parti della personalità, un incontro speciale in cui si scoprirà come gli oli essenziali possono sostenere l'armonia tra es, io e superio, aiutando a conoscere meglio se stessi e a vivere con maggiore equilibrio. Domenica 17 maggio presso l'associazione Hakuna Matata in via Giovanni XIII 5 a Missaglia in provincia di Lecco. Info e prenotazioni al numero 349-690-2341. Domenica 17 maggio a Ternate in provincia di Varese. Artigiani al parco, creatività handmade sul lago di Comabbio. Sulle splendide sponde del lago di Comabbio torna l'appuntamento che celebra la creatività e saper fare a mano. Oltre 80 espositori creativi di alta qualità, divertimento per tutta la famiglia con giochi e animazione e auto storiche per un tuffo nel fascino senza tempo. Domenica 17 maggio, presso il Parco Berrini di Ternate, a Ternate in provincia di Varese. Info al sito www.laprovinciadivarese.it. Il 23 e il 24 maggio, presso il Bosco WWF di Vanzago in provincia di Milano, colori e profumi. Si celebra il ritorno della bella stagione. L'escursione guidata accompagnerà a lungo i principali sentieri dell'area naturale protetta, attraversando ambienti diversi, per vivere una mezza giornata completamente immersi nella natura e nel suo risveglio primaverile. Il 23 e il 24 maggio presso Bosco WWF di Vanzago in via delle Tre Campane 21 a Vanzago in provincia di Milano. Info al sito www.boscowwfdivanzago.it. Dal 15 al 17 maggio a Milano, Piano City, una grande città come un pianoforte grande come il mondo. Un festival che per 3 giorni trasforma l'intera canofiere in via Raimondo Villa 14 a Codevilla in provincia di Pavia. L'ingresso è gratuito. Info al sito eventifiere.com. Il 16 e il 17 maggio presso la Fornace Curti a Milano, Festa della Fornace. La Fornace Curti riaprirà le sue porte e tutti gli atelier degli artisti e artigiani che

La popolano a chiunque abbia il piacere di scoprire e di innamorarsi della tradizione artistica millenaria della terracotta. Opportunità anche per i più piccoli di fare esperienza con la manipolazione dell'argilla. Il 16 e il 17 maggio presso la Fornace Curti in via Walter Tobagi 8 a Milano. Maggiori info e acquisto biglietti alla pagina Facebook fornacecurti.milano. Al prossimo appuntamento di Cosa succede in città. Buon proseguimento d'ascolto su Radio Libera 96.1 FM.

Spiritual Time, la rubrica che ti accompagna in un viaggio tra spiritualità e consapevolezza. Fermati, ascolta, ritrova il centro. Seguila anche su rainbowtelevision.tv.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.

Radio Libera nasce dall'idea che l'informazione e la musica debbano essere un bene comune, accessibile a tutti, senza condizionamenti. Non riceve finanziamenti pubblici né privati da grandi gruppi economici o politici. Questo significa libertà totale di parola, di scelta e di stile. Radio Libera. Libera la mente.

0: Rainbow Television presenta Spiritual Time.
1: Luna piena in Scorpione. Benvenuto, io sono Medea. Se sei qui, non è un caso. Il 1 maggio 2026 si apre un portale energetico intenso e profondo. La luna piena in Scorpione, una luna che non accarezza, una luna che trasforma. In questi giorni, emozioni nascoste, verità interiori e dinamiche profonde stanno emergendo. E ciò che non può più essere ignorato viene portato alla luce. È il momento della trasformazione. Questa energia ti invita a guardare dentro di te senza filtri, a lasciare andare ciò che non ti appartiene più e a trasformare il dolore del passato in forza, consapevolezza e rinascita. Maggio 2026 è un mese raro, potente, con due lune piene nello stesso ciclo. Questa luna in Scorpione apre il processo e una seconda luna, la luna blu, lo porterà a compimento. È un vero viaggio interiore che ti chiede presenza, intenzione e verità. In questo momento si attiva una tensione profonda tra il bisogno di sicurezza e la necessità di cambiare. Il Toro vuole stabilità, controllo, certezze. Lo Scorpione chiede trasformazione, lasciare andare, evoluzione. È la danza tra trattenere e lasciare, tra costruire e distruggere, tra paura e fiducia. E la domanda che devi porti è una sola. Cosa stai trattenendo, che invece deve essere liberato? Sotto questa luna, ciò che hai evitato viene a galla. Le emozioni diventano più intense, più vere, più profonde. Non puoi più nasconderti da te stesso. È il momento di sentire davvero, senza razionalizzare, senza scappare. Plutone, il pianeta della trasformazione, attiva le tue ombre. Porta in superficie paure inconsce, desideri nascosti, schemi automatici. E ti chiede, perché reagisci così? Cosa stai evitando di vedere? Dentro ciò che nascondi c'è il tuo potere e questa luna è qui per aiutarti a riscoprirlo. Amore, relazioni, denaro, scambi energetici sono al centro di questo momento. Potresti sentire uno squilibrio tra ciò che dai e ciò che ricevi. Potresti sentire il bisogno di dire la verità, di mettere confini, di cambiare dinamiche. Non è rottura, è riallineamento. L'energia si muove. Marte spinge all'azione, aumenta il desiderio di cambiare, di rischiare, di decidere. Ma attenzione, non agire impulsivamente. Usa questa forza per liberarti da ciò che ti blocca e riprendere il tuo potere. Il vero messaggio di questa luna è semplice, ma profondo. Smetti di resistere al cambiamento. Accogli ciò che emerge. Osserva i tuoi schemi. Trasforma il dolore in consapevolezza. Questo è il momento di lasciare il passato, rompere i cicli che si ripetono e diventare padrone delle tue emozioni. Non più vittima, ma alchimista della tua vita.
2: Al prossimo appuntamento di Spiritual Time.

Qui non esistono padroni né filtri, soltanto la forza delle idee, della creatività e della condivisione. Ogni voce trova ascolto, ogni pensiero ha dignità, ogni nota diventa vibrazione. Radio Libera, libera la mente.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Blackout programmati. Una crisi che a confronto il Covid è una sciocchezza. Canale Visione TV.
3: Verrà una crisi tale che quella del Covid al pari vi sembrerà una sciocchezza. Nelle annuali riunioni del World Economic Forum sono state fatte varie simulazioni di blackout. Blackout che appunto non è che riguardano soltanto, salta la corrente, l'elettricità in casa e siamo, non so, mezz'ora, un'ora a lume di candela. No, purtroppo non è così. Un blackout in una società come la nostra, in cui tutto è connesso, tutto dipende dalla rete e può veramente diventare qualcosa di drammatico, qualcosa che può creare problemi a tutti i livelli. E c'erano già tutti gli indizi, proprio perché erano state fatte alcune simulazioni e proprio perché parole dello stesso Klaus Schwab disse proprio verrà una crisi tale che quella del Covid al pari vi sembrerà una sciocchezza, una cosa da nulla, perché appunto parla di blackout elettrici che diventano blackout informatici, blackout delle comunicazioni, un blackout che appunto si ripercuote a tutti i livelli. Ovviamente questo è uno scenario che noi non vogliamo fare catastrofismo e che ci auguriamo venga spergiurato in tutti i modi. Io mi aspetto di più però una serie di blackout programmati, almeno come modello di gestione di questa crisi energetica, perché quello che dobbiamo tenere bene a mente è che con le azioni, le politiche che alcuni definiscono autolesioniste, suicide,

0: Io non so se siano schizofreniche o forse ancora di più sadiche da parte dell'Unione Europea, quindi un sadismo verso le proprie popolazioni, che quindi non è un masochismo verso se stesse. E con lo stop è stato proprio ora deliberato il 18 marzo scorso lo stop definitivo al gas russo da realizzarsi entro qualche mese, comunque entro l'anno, gradualmente ma in modo sempre più massiccio. Quindi ci rendiamo conto che l'Italia, peraltro, è uno dei paesi più dipendenti dal gas, con la chiusura dello stretto di Hormuz, la mancanza di riforniture dal Qatar. Noi praticamente siamo diventati dipendenti quasi esclusivamente dal GNL americano. GNL che strapaghiamo e che diventa sempre più oggetto di contendimento da parte dei vari paesi importatori. E quindi ci sono tutte purtroppo le condizioni perché si debba andare incontro a una carenza energetica, che pensiamo già adesso si sta cercando di affrontare riducendo la quantità di stoccaggi per l'inverno, e questo è qualcosa di pericolosissimo perché tutta la procedura di messa in sicurezza del sistema energetico del paese prevede degli step ben precisi da rispettare. E invece in questo caso si sta già entrando nello stato di allerta, è stato già decretato uno stato d'allerta, per cui, ahimè, possiamo aspettarci un metodo, di razionamento controllato e programmato.
1: Al prossimo appuntamento di Fuori dal virus.

Benessere e medicina naturale, perché il vero benessere inizia da uno stile di vita in armonia con te stesso e con la natura. Segui la nostra rubrica anche su rainbowtelevision.tv.

0: L'angolo inglese di Peggy Johnson.
1: Well, hello, hello e bentornati all'angolo inglese. Con me Peggy Johnson, qui su Radio Libera e Rainbow Television. Uno spazio piccolo, sì, ma colmo di cultura e curiosità britanniche. Bene, come sapete, Milano ha ospitato l'Expo del 2015, ma sapevate che la primissima edizione dell'Expo, The Great Exhibition, ebbe luogo a Londra 175 anni fa e fece rinascere nell'epoca vittoriana la curiosità nazionale per le scoperte archeologiche di Pompei e di Ercolano. Aprì le sue porte il 1 maggio del 1851 a Crystal Palace. Questo grandissimo temporaneo palazzo di cristallo all'interno di Hyde Park fu costruito specificamente per l'Expo. Rappresentava l'innovazione tecnologica vittoriana e fu progettato da Joseph Paxton, ma l'idea dell'Expo partì da Prince Albert, marito amatissimo di Queen Victoria. Lui voleva promuovere, e cito le sue parole, pace, amore e pronta assistenza, non solo tra gli individui, ma tra le nazioni della Terra. Erano in mostra oltre 100.000 oggetti che andavano dal sublime al ridicolo, come per esempio un gigante elefante imbalsamato e il barometro delle sanguisughe per prevedere le tempeste, poi le primissime toilette pubbliche con lo sciacquone. Ben 800.000 persone pagavano un penny per usarla. E da qui l'espressione to spend a penny, un eufemismo per fare la pipì. Dalla parte del sublime invece c'era il Kohinoor, il diamante più grande del mondo all'epoca. Poi alcuni primissimi esempi di fotografia, delle macchine calcolatrici molto avanzate per l'epoca. E arrivarono oltre 6 milioni di visitatori. Un padiglione fu dedicato ai ritrovamenti archeologici, appunto di Pompei e di Ercolano, dove i visitatori trovavano antichi ambienti ricostruiti nei minimi dettagli. Potevano camminare nella storia, immergersi non solo nell'arte, ma anche nella vita quotidiana dell'epoca romana. Migliaia di cittadini comuni che non potevano permettersi il Grand Tour vedevano tutte quelle bellezze antiche da vicino e così Crystal Palace contribuì alla diffusione della cultura classica e anche dello stile neoclassico. Grazie Napoli! Ci sentiremo per la prossima puntata dell'Angolo Inglese qui su Radio Libera 96.1 FM e RainbowTelevision.tv con me, Peggy Johnson. Bye bye!

Conoscere per sapere, la rubrica di notizie, analisi e punti di vista che fanno chiarezza nel flusso globale dell'informazione, anche in streaming su rainbowtelevision.tv.

Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.

0: personalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti. Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno. Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: È tempo di cambiare linea politica. Francesco Toscano, canale Visione TV.
3: Chi è il nemico? Chi ha deciso che la Russia è il nemico dell'Italia? A chi serve continuare a fomentare questa inutile, odiosa, antistorica isteria che porta il nostro paese ad affidarsi oggi come ieri a potenze straniere che hanno completamente perduto il senso del limite e della ragione? Dobbiamo capirci bene su cosa è l'Europa, su cosa è l'Unione Europea, su qual è il ruolo dell'Italia all'interno di questa sovrastruttura burocratica. Noi diamo per scontato che l'Italia sia parte organica di questo consesso, come se la UE esprimesse una classe dirigente legittimata dal voto popolare, come se all'interno dell'Unione Europea esistesse una solidarietà orizzontale, come se i problemi dell'operaio di Berlino o del metalmeccanico di Parigi fossero in un certo senso condivisi con il lavoratore di Crotone o di Massa Carrara. Tutto questo, cari amici, non avviene e non è mai avvenuto. L'Unione Europea non si è mai mossa in quest'ultimo ventennio come un blocco solidale disposto a ragionare sullo scenario geopolitico come attore unitario. Noi abbiamo vissuto dentro una immensa e tragica suggestione che ci vede parte di un blocco dove ognuno ragiona in termini individuali ed egoistici. Abbiamo visto cosa è accaduto ai poveri greci nel corso della famosa crisi dello spread. Quali solidarietà hanno avuto gli europeisti tedeschi nei confronti dei greci, piuttosto che degli italiani, degli spagnoli, dei portoghesi, le cui società sono state disarticolate a colpi di spread e di austerity? Noi dobbiamo dirci la verità. L'Unione Europea era, e in parte ancora, l'esercizio del comando affidato ai tedeschi dai globalisti americani rispetto alla necessità di soffocare le singole democrazie di paesi che prima, da soli, come l'Italia, avevano ottenuto splendidi risultati. Il nostro obiettivo principale, quindi, il nostro compito principale, è quello di liberare adesso l'Italia da questa sovrastruttura, che prima perlomeno si presentava in termini sereni e pacificati, e adesso ha improvvisamente e tragicamente gettato la maschera. E perché l'Occidente è così fanatico e alle volte anche violento? Perché il convincimento di alcune classi dirigenti occidentali è quello di avere raggiunto il massimo del progresso storico possibile per sempre, sentendo così il bisogno di eternizzare questo momento, affrontando di conseguenza chi lo mette in discussione non come avversario dialettico all'interno di un'ottica hegeliana, ma come nemico permanente e assoluto. Questi signori in realtà ci vedono come dei nemici del bene, perché il loro convincimento più profondo è che il mondo in cui viviamo non è soltanto il migliore dei mondi possibile oggi, ma lo è oggi e lo è per sempre. E se la tesi che loro propongono è una tesi che non contiene criticità interne perché è perfetta, capirete con me che non è necessaria nessuna antitesi che ci aiuti ad addivenire ad una nuova e migliore sintesi. Se il loro mondo è il mondo perfetto, noi non siamo degli interlocutori, noi non siamo delle persone da trattare con rispetto perché avversari dialettici, noi siamo dei nemici del bene e come tali veniamo trattati. Questo è il problema profondo dell'Occidente, il fanatismo violento di questo Occidente parte da questa profonda e sbagliata presunzione. Noi non siamo il migliore dei mondi possibili, non siamo l'incarnazione stessa del bene, non siamo chiamati a civilizzare il resto del mondo avvertito intimamente in maniera dissimulata come inferiore e barbarico. Fino a quando l'Occidente non avrà il coraggio di affrontare questo malsano convincimento, noi da questa tragedia non usciremo. E siccome è palesemente chiaro, cari amici, che gli Stati Uniti d'America vivono una fase molto pericolosa, con un presidente che utilizza una retorica abbastanza surreale. E siccome ci troviamo in un momento in cui le classi dirigenti tedesche stanno rialzando la testa dopo decenni passati a dissimulare il loro desiderio di rivincita e di rivalsa, noi rischiamo di rimanere senza capirlo incasellati dentro un sistema dove siamo usati senza accorgerci. Fino a quando avremo la possibilità di parlare, fino a quando non ci verrà fisicamente impedito di esprimere il nostro punto di vista, noi continueremo a proporre una linea di pensiero limpida, chiara e non equivocabile.
2: Al prossimo appuntamento di Fuori dal virus.

Fuori dal virus, la rubrica che pone uno sguardo libero su salute, scienza e informazione. Seguila anche su rainbowtelevision.tv.

0: Conoscere per sapere.
1: Non fare questo appena sveglio, Mauro Pepe.
2: Quello che fai nei primi 30, 40, 50 minuti appena sveglio incide in maniera determinante sulla qualità della tua vita, sui tuoi risultati, sulla tua salute, sulla tua mente, sulle tue emozioni, proprio su tutto quello che fai nella tua giornata, anche dal punto di vista dell'umore. Io ti svelo 5 cose da non fare assolutamente appena sveglio. Io l'ho dovute eliminare, su alcune di queste ci ho dovuto lavorare anche un bel po', e ti dico che la seconda è devastante. La terza è quella che crea danni nel tempo, nel lungo periodo, e la quarta purtroppo sta aumentando. Partiamo a bomba. La prima io la chiamo la strategia sveglia corri. Ti alzi dal letto, prendi un caffè veloce e corri a fare le cose. Per il nostro organismo e soprattutto per il nostro cervello rettile, la prima parte del cervello che si è formata, quella situazione è una situazione di pericolo, perché quando eravamo uomini e donne preistoriche, quando appena svegli dovevamo agire, vuol dire che eravamo in pericolo di vita. Quella parte fatta dall'amigdala, dall'ipotalamo, quando noi facciamo sveglia corri ci mette comunque in uno stato di allerta, una scarica di cortisolo non normale, non che cresce bella, tranquilla, normale, ma cresce troppo, scarica di adrenalina troppo forte, entriamo in uno stato allerta e rimaniamo in uno stato allerta per tutta la giornata, tranne se non facciamo qualche operazione per abbassare tantissimo questa situazione con una meditazione, un rilassamento particolare. La cosa fondamentale da capire è che anche se non c'è un pericolo, per la nostra mente siamo in pericolo e quindi inizia a attivare quella sensazione di attacco, fuga o blocco, che sono delle strategie di sopravvivenza. La seconda cosa da non fare appena sveglio, io la chiamo l'azione devastante, è quella di accendere la TV sui TG, quindi non guardare i telegiornali, non guardare notizie pessime, purtroppo anche sui social, perché la merda che inserisci nel tuo cervello appena sveglio impatta in maniera determinante su quello che tu pensi della vita. Se tu guardi il telegiornale e parlano solo di guerre, stupri, persone ammazzate, crisi economica e cose del genere, e ovviamente il mondo non è fatto solo da notizie brutte, solo che quelle vendono di più e fanno più audience, che succede? Quando tu appena sveglio metti tutta questa cosa qua, cosa penserà il tuo cervello? Porca miseria, sono in pericolo, mi devo salvare la vita, e quindi di nuovo attacco, fuga e blocco. E ovviamente questa cosa, anche se razionalmente so che a casa mia non c'è pericolo, istintivamente mi crea, aumentano i battiti cardiaci, la respirazione non è più diaframmatica, si blocca il diaframma e respiro superficialmente, inizio a aumentare quelle tipologie di emozioni quali l'ansia, la preoccupazione, la paura, la frustrazione, mi sembra che tutto vada storto. No, semplicemente stai mettendo merda nel tuo cervello. Quindi elimina questa bruttissima abitudine. Terza abitudine da eliminare, da non fare appena sveglio, è la colazione zuccherina. Non mi stancherò mai di dirlo. Questa strategia singola a livello alimentare fa dei danni straordinari nel tempo sul tuo organismo. Per due ragioni. Uno, rovina il tuo corpo. Due, rovina la tua mente e le tue emozioni. E ti spiego perché. Quando fai una colazione puramente zuccherina, che succede? Tu metti troppi zuccheri nel tuo corpo e si crea un picco glicemico, si chiama. Siccome la glicemia è troppo elevata, il pancreas deve produrre tanta insulina per abbassare quella glicemia. Ma siccome si è alzata così velocemente, ne produrrà veramente tanta e te la abbassa in maniera veloce. Quindi fai picco glicemico e poi fai down glicemico. Se il tuo livello di glicemia è qui, è normale, picco glicemico, quando fai il down glicemico non te la porta qua, te la porta qui giù, fai il down glicemico, che è pericolosissimo. Uno, a livello di salute, il tuo corpo inizia a pensare: siamo in crisi, ho fame, vedi un animale passare, dici vedi il tavolo, chissà se lo mangi il tavolo, e ti mangi la prima cosa che ti capita. Ovviamente, siccome la glicemia è così bassa, di cosa hai desiderio? Di un bel filetto, di un filetto di cernia, un salmone, le uova strapazzate, un bel frutto? No! Vuoi il cornetto con la Nutella? Perché se la glicemia sta così bassa, vuoi zuccheri semplici, quelli che fanno fare di nuovo un picco glicemico. Picco glicemico, down glicemico. Picco glicemico, down glicemico. E questo è devastante per il tuo corpo. Nel caso migliore ingrassi solamente. Nel caso peggiore ti ammali. E la cosa peggiore dal punto di vista mentale ed emotivo è che quel picco glicemico e down glicemico crea una variabilità delle emozioni e della mente, che tu perdi lucidità, non riesci a concentrarti e inizi a pensare: cavolo, io ho difficoltà a concentrarmi, difficoltà sull'apprendimento. No, semplicemente ti stai nutrendo una merda, e soprattutto stai nutrendo il corpo e la mente una merda. Semplicemente quello. Impariamo a fare la colazione. Quarta cosa da non fare appena sveglio è perderti sui social. Sei lì appena sveglio, tu hai tutte le tue capacità mentali e le stai sputtanando per stare sui social. E non ti accorgi che il tempo passa. Magari pensi, vabbè, ma solo 5 minuti, solo 5 minuti. È passata un'ora! Ho bruciato un'ora fondamentale della mia vita la mattina. E dici, vabbè, ma io lo faccio quando sto a colazione. Peggio, non stai neanche concentrato su quello che stai mangiando. Quindi appena sveglio, non ti perdere nell'intrattenimento futile e triste. Utilizza quel tempo per fare altro e dopo ti dirò cosa davvero va fatto. Quinta cosa da eliminare completamente è arrabbiarsi appena mattina o stressarsi appena mattina, perché anche quella situazione ti crea uno stato di allerta, impatta sul tuo umore che poi te lo porterà agli strascichi per buona parte della giornata. Purtroppo le persone che si arrabbiano a prima mattina tendono ad essere arrabbiate per tutta la giornata. Le persone che si stressano molto a prima mattina tendono a essere stressate per tutta la giornata. Allora, ma Mauro, mi hai detto 5 cose da non fare, ma cosa devo fare? Devi fare una routine mattutina per il tuo benessere, che cura il tuo corpo, cura la tua mente, cura le tue emozioni e cura la tua spiritualità. Oggi la mia routine, che io ho chiamato la routine diamante, di cui farò un video, dura un quarto d'ora, o meglio, è variabile tra i 10 e i 20 minuti, mediamente un quarto d'ora. Quando ho molto più tempo, la faccio durare pure più di mezz'ora. Non è che ci vuole tantissimo tempo. Se non hai un quarto d'ora la mattina, svegliati un quarto d'ora prima. Se non hai un quarto d'ora nella tua vita, è grave, vuol dire che hai organizzato la tua vita veramente male. È fondamentale dedicarsi quel quarto d'ora al tuo benessere fisico, mentale, emozionale e spirituale.
3: Al prossimo appuntamento di Conoscere per Sapere.

Inside the Movie, la nostra rubrica dove cinema, serie televisive, cartoni animati e docufilm diventano uno specchio delle emozioni umane e possibili verità su Radio Libera 96.1 FM.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Rainbow Television presenta Spiritual Time.
3: Osho, la passione sessuale non è amore. Da Osho International. Per favore, parlaci della freschezza dell'amore.
4: La passione è ardente. La passione non è amore. La passione è un tentativo di usare l'altro per i propri bisogni biologici e sessuali. E l'uomo che ha rinunciato alla passione diventa freddo, gelido, quasi morto. L'amore è proprio tra questi due estremi.
3: Al prossimo appuntamento di Spiritual Time.

Radio Libera è una radio fatta da persone per le persone, sostenuta solo dalla passione di chi crede in un'informazione onesta e in una musica capace di unire. Ogni programma è frutto di creatività, volontariato e impegno civile. Niente pubblicità invasive, niente linee editoriali imposte, solo il desiderio di raccontare il mondo in modo autentico. Radio Libera. Libera la mente.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: L'angolo inglese di Peggy Johnson.
3: Well, hello, hello e bentornati all'angolo inglese con me, Peggy Johnson, qui su Radio Libera e Rainbow Television, uno spazio piccolo ma colmo di cultura e curiosità britanniche. Bene, torniamo alle superstizioni, perché vedo che è un argomento che vi incuriosisce parecchio. Allora, secondo un sondaggio, il 77% della popolazione negava di essere superstiziosa. Eppure, il 51% dei britannici tocca il legno per scongiurare la iella e quasi il 40% incrocia le dita per buona fortuna. E parlando delle dita, un'altra superstizione britannica che fa riferimento alle mani è la fede nuziale. Certo, è un'abitudine internazionale ormai mettere un anello d'oro sul terzo dito della mano sinistra. Ma perché proprio su quel dito in particolare? Beh, anticamente si credeva che quel dito contenesse una vena che portava il sangue direttamente al cuore. Si chiamava la vena amoris e siccome l'anello significa l'amore senza fine, era logico infilarlo sul dito che va dritto al cuore, no? Nell'antico Egitto intrecciavano le canne per formare un anello oppure usavano il cuoio o anche le ossa. Poi i romani iniziarono a forgiare anelli di ferro per simboleggiare che l'unione fosse forte e duratura. E finalmente sia i romani che gli inglesi decisero di usare l'oro, anche perché rappresentava purezza e prosperità e durava tanto come si augurava la felicità degli sposi. E rimanendo con le mani, sapevate che per gli inglesi, quando ti prude il palmo della mano, sarebbe un presagio di soldi. È una superstizione molto sentita da noi, ma occhio a quale mano ti prude. Un prurito improvviso alla mano sinistra indica che il denaro sta per andarsene in qualche modo, mentre il prurito alla mano destra ti avvisa che stanno per arrivare dei soldi. L'importante però è non grattare la mano che prude. Se è la mano sinistra che prude, allora bisogna fregare invece la mano sul legno per tenerli stretti questi soldini. Mentre se graffi un prurito alla mano destra, annullerai la buona sorte e di quei soldi non vedrai neanche l'ombra. Bene, ci sentiremo per altre superstizioni nella prossima puntata dell'Angolo Inglese. Qui su Radio Libera 96.1 FM e RainbowTelevision.tv con me, Peggy Johnson. Bye bye!

La sua spiritualità non si riduce a una religione o a un dogma. È apertura, ricerca, dialogo interiore. Radio Libera è il luogo in cui la musica incontra l'anima, in cui l'informazione diventa coscienza, in cui la comunità si trasforma in energia. Radio Libera, libera la mente.

0: Rainbow Television presenta Spiritual Time.
1: 64 anni, una soglia. Cristiana Magnani, Healing Arts.
2: Quando si compiono 64 anni, si entra in un ciclo della vita molto molto importante. Secondo le culture sciamaniche dei nativi, soprattutto nativi d'America, si entra nella grande luna del nord, la luna del

0: il compimento, la luna in cui noi ci prepariamo a diventare antenati, antenati anche se non abbiamo figli, cioè rientrare nel mondo invisibile come persone sagge, come persone che hanno imparato la lezione del vivere. Ci sono quattro grandi lune e l'ultima è proprio questa, che secondo queste culture comincia quando compiamo 64 anni. Quest'età è molto bella se abbiamo lavorato su noi stessi, se abbiamo imparato delle lezioni e se siamo pronti a incarnare insegnamento e esempio per i più giovani, per quelli che rimarranno sulla terra dopo di noi. Purtroppo nella nostra cultura non c'è questo concetto di saggezza, di lavoro su di sé, diventare un faro per le altre generazioni. Ci si considera ancora giovani, in qualche modo lo si è, ma ci si deve preparare per il passaggio. È già stato molto importante arrivare a compiere questa grande luna, entrare a questo piano. E se arricchiamo il nostro spirito, diventa una stagione della vita estremamente fertile. Non dobbiamo dimostrare più niente a nessuno, dobbiamo mostrare ciò che abbiamo appreso. Dobbiamo distribuire i doni che abbiamo ricevuto in tutta la nostra vita e insegnare anche a come passare certi passaggi da cui noi abbiamo attraversato, scusate, mi sono confusa, e quindi distribuirli. Ma se invece entriamo involuti in quest'epoca della vita, ecco, allora diventiamo persone non belle, chiuse, aride e anche brutte fisicamente, piene di rancore, di cose non risolte. E questo è un danno a noi stessi soprattutto, ma anche agli altri.
1: Al prossimo appuntamento di Spiritual Time.

Parental Coach, la nostra rubrica di strategie e spunti per un legame sereno tra genitori e figli. Anche in streaming su rainbowtelevision.tv.

0: Benessere e medicina naturale.
1: Tre alimenti possono diventare veri alleati del cervello. Dottor Claudio Tomella.
2: Tre cibi che prevengono l'Alzheimer. Partiamo dalle uova, che sono importanti per il loro contenuto in colina, un neurotrasmettitore coprecursore dell'acetilcolina che è fondamentale per memoria e apprendimento. La colina inoltre aiuta a proteggere le cellule cerebrali da eventuali danni e a ridurre la neuroinfiammazione. Ma le uova contengono anche altri nutrienti importanti per la salute del cervello. Pensiamo alle proteine fondamentali per la struttura e la funzione delle cellule cerebrali. Pensiamo alla vitamina B12, fondamentale per la funzione nervosa, ma anche agli acidi grassi omega 3 che sono importanti per ridurre l'infiammazione, la neuroinfiammazione e migliorare la funzione cognitiva. 2. Gli acidi grassi a catena media, in particolare quelli con 8 e 10 atomi di carbonio che si chiamano MCT8 ed MCT10, presenti naturalmente in alcuni alimenti, tra cui l'olio di cocco, ma non solo l'olio di cocco. Si tratta di un olio o di una polvere che può essere messa in una bevanda, tipicamente nel caffè, nella quantità di 10 ml al giorno, quindi 2 cucchiaini o 10 gocce. Questi acidi grassi saturi vengono metabolizzati in modo diverso rispetto agli altri, molto più rapidamente, e favoriscono la formazione di corpi chetonici. Attraverso questo sistema viene fornita energia al cervello attraverso i grassi e non il glucosio. E questo è importante perché soprattutto in pazienti affetti da Alzheimer questa via metabolica del glucosio può essere alterata. Alcuni studi hanno dimostrato che può migliorare la memoria e la cognizione in casi di Alzheimer lieve moderato. 3. I mirtilli, che contengono composti che possono aumentare il flusso di sangue al cervello, nonché contengono antocianine, che sono potenti antiossidanti che migliorano la comunicazione fra cellule cerebrali e riducono lo stress ossidativo. Questo può portare a un miglioramento della memoria, dell'apprendimento e della cognizione in generale. E il messaggio finale è questo: i geni sono importanti, ma il nostro futuro non è scritto solo nei geni. Le scelte che possiamo fare ogni giorno possono cambiare il destino metabolico e il nostro futuro.
1: Al prossimo appuntamento di Benessere e Medicina Naturale.

Inside the Movie, la nostra rubrica dove cinema, serie televisive, cartoni animati e docufilm diventano uno specchio delle emozioni umane e possibili verità su Radio Libera 96.1 FM.

vedere. Non si limita a osservare, partecipa. La sua sede principale è a Denver, Colorado, Stati Uniti, ma il suo vero peso non è geografico, è politico e strategico, ed è legato a doppio filo ai principali apparati di sicurezza americani, tra cui il Pentagono, l'FBI e altre agenzie governative. Dietro Palantir non ci sono imprenditori qualunque. Tra i fondatori c'è Peter Thiel, uno dei primi investitori di Facebook e figura chiave della Silicon Valley. E poi c'è Alex Karp, attuale CEO, un personaggio molto più filosofico, ma non meno determinato nel portare avanti una visione precisa e a dir poco discutibile del mondo. E qui arriva il primo punto fondamentale. Palantir non è una semplice azienda tech, è un ibrido, un punto di incontro estremamente pericoloso tra tecnologia, intelligence e potere politico. Fin dai suoi inizi ha ricevuto finanziamenti da InQtel, il fondo di investimento della CIA, e questo dovrebbe già bastare per farvi capire di che livello stiamo parlando. Non è una startup qualsiasi che prova a sfondare sul mercato, è un ingranaggio dentro un sistema molto più grande. Il nome stesso, Palantir, non è casuale, viene dal mondo del Signore degli Anelli e indica le pietre che permettono di vedere a distanza, di osservare ciò che accade altrove, esattamente quello che fa l'azienda. Prende enormi quantità di dati, li collega tra loro e li trasforma in una visione chiara della realtà, o meglio, in una visione utile a chi detiene il potere. In poche parole, Palantir non crea semplicemente tecnologia, crea strumenti di potere e di controllo di massa. Negli ultimi tempi, la stessa azienda ha iniziato a esporsi sempre di più anche sul piano ideologico. Non si limita più a fare business, propone una visione del mondo, una visione in cui tecnologia, Stato e difesa devono fondersi in un'unica entità. Secondo tale visione, viviamo in un'epoca di crisi globale, dove l'Occidente rischia di perdere il controllo se non mette la tecnologia al servizio della sicurezza e del potere militare. Da qui nasce il concetto di repubblica tecnologica, un sistema in cui innovazione scientifica e interesse nazionale diventano inseparabili. Detta così, può sembrare anche un qualcosa di logico e sensato. Il problema è cosa si nasconde dietro. Perché quando si inizia a scavare, emergono contraddizioni enormi. Da un lato si parla di libertà, progresso, difesa dei valori democratici, eccetera. Dall'altro si costruisce un modello in cui la tecnologia diventa lo strumento principale di controllo e sorveglianza. C'è poi un altro punto ancora più delicato, o per meglio dire inquietante. Nel modello proposto da Palantir, gli ingegneri, cioè le menti che costruiscono questi strumenti, dovrebbero smettere di farsi domande etiche. Il loro compito non sarebbe più capire se è giusto, ma semplicemente fare ciò che serve. Questa è forse la parte più pericolosa di tutta la faccenda, perché quando togli l'etica dal processo rimane solo l'efficienza e la storia ci ha già insegnato cosa succede quando persone intelligenti diventano esecutori senza coscienza. Ma c'è un accadimento recente che rende tutto questo ancora più esplicito e difficile da ignorare. Solo alcuni giorni fa Palantir ha pubblicato quello che molti hanno definito un vero e proprio manifesto, non un documento tecnico, bensì una dichiarazione ideologica in piena regola. È comparso direttamente sul profilo ufficiale dell'azienda, su X, sotto forma di un testo strutturato in 22 punti, pensato per essere immediato, condivisibile e soprattutto impossibile da filtrare o reinterpretare.

Quel testo non nasce dal nulla, è la sintesi del The Technological Republic, scritto dal CEO Alex Karp insieme a Nicholas Zamyska, e rappresenta la versione più chiara e più radicale della visione che Palantir porta avanti da anni. Per la prima volta questa visione non è più implicita, nascosta dietro contratti governativi o piattaforme software difficili da comprendere. È dichiarata apertamente. Il messaggio è semplice quanto potente. La tecnologia non deve più limitarsi a migliorare la vita delle persone o creare valore economico. Deve diventare uno strumento diretto di potere statale. Deve servire la sicurezza, la difesa, la supremazia geopolitica. Secondo questo manifesto, la Silicon Valley ha commesso un grande errore. Ha sprecato talento e risorse in prodotti inutili, come social network, app, intrattenimento, invece di contribuire attivamente alla forza strategica dell'Occidente. E per questo oggi avrebbe un debito morale da saldare. Da qui nasce l'idea di un sistema in cui innovazione scientifica e interesse nazionale diventano inseparabili, dove le aziende non sono più entità autonome, ma parti integranti della macchina statale, e dove la tecnologia smette di essere neutrale per diventare esplicitamente politica. Ma nel momento in cui si accetta una logica simile, si accetta anche che ogni avanzamento tecnologico debba essere valutato non in base al suo impatto sulla società, ma in base alla sua utilità strategica e soprattutto che chi sviluppa questi strumenti smetta di chiedersi se sia eticamente corretto farlo. Questo è il vero punto della questione. Non si tratta più solo di cosa fa Palantir, ma di quale tipo di mondo questi signori stanno cercando di costruire e vorrebbero imporci. Il software, secondo loro, non è più solo uno strumento, ma diventa infrastruttura stessa del potere globale. Non qualcosa che supporta le decisioni, ma qualcosa che le rende possibili, le orienta e in certi casi le sostituisce. Non si tratta più solo di sicurezza o difesa, si tratta di ridefinire il ruolo stesso dell'innovazione. L'intelligenza artificiale, ad esempio, viene descritta come un qualcosa che richiede una collaborazione totale tra aziende e governo, senza più barriere, senza più freni né limiti di alcun tipo. Capite il pericolo? Quando tecnologia e Stato diventano indistinguibili, il problema non è più solo chi controlla i dati. Il problema è chi decide cosa è giusto fare con quei dati. Il risultato finale è un sistema in cui la linea tra protezione e controllo diventa sottilissima, dove la promessa di sicurezza giustifica una concentrazione di potere totale, come forse non c'è mai stata nella storia dell'umanità, e dove strumenti nati per difendere possono facilmente trasformarsi in meccanismi per prevedere, influenzare e dirigere il comportamento umano.

Relation Coach, la rubrica di consigli, esperienze e riflessioni per relazioni più sane e autentiche. Anche in streaming su rainbowtelevision.tv.

0: Parental Coach. Con la nostra rubrica Parental Coach, gli esperti in materia educativa supportano i genitori con i loro consigli nella delicata relazione con i propri figli.
1: Mio figlio non vuole stare fermo a tavola. Carla Tomasini, pediatra.
2: Dottoressa, mio figlio ha iniziato a camminare presto e adesso che ha 15 mesi non vuole stare fermo a tavola. Devo sempre inseguirlo per farlo mangiare.
3: No, non puoi inseguirlo e non devi. Se vuole mangiare, c'è la tavola, altrimenti non si mangia.
2: Correre con il cibo in bocca causa rischio di soffocamento. È come andare in macchina senza le cinture di sicurezza. Stabilisci regole chiare. Si mangia seduti. Se vuoi scendere, non avrai cibo. Io non mi alzo per dartelo e nemmeno ti rincorro per casa. E soprattutto non avere paura che muoia di fame, perché quando lo stomaco chiama, ritornerà a tavola. E se metti regole chiare, questa diventerà la sua routine. Ci sono passata già come mamma e per 21 anni come pediatra. Funziona.
0: Al prossimo appuntamento di Parental Coach.

Spiritual Time, la rubrica che ti accompagna in un viaggio tra spiritualità e consapevolezza. Fermati, ascolta, ritrova il centro. Seguila anche su rainbowtelevision.tv.